0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: «Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo».

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
1: nel ricordo della tua gloriosa resurrezione.

0: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo.
1: Intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.

0: Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi perché noi siamo con voi e fate i bravi.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
2: Ma buonasera, 21.02 di questo 16 giugno 2026, ma che bello, per la 29esima puntata del Caffè Live Show, pronti come non mai. Ci siamo, il caldo ci sta attanagliando e da domani peggiora, ragazzi, ve lo dico subito. Ma vado a presentare subito lo staff, che questa sera avete un grande ritorno dopo un grande cammino. Ma prima andiamo a colei che c'è praticamente sempre. Lei ormai è, come dico sempre, la mia co-conduttrice, signore e signori, Elena Sarri and in love.
3: Buonasera a tutti, grazie di questa presentazione, sempre bellissima. E bene, sono molto felice di essere qui anche stasera, sì, come il tavolino sempre.
2: Senti, io fondamentale, come stai fisicamente?
3: Benissimo, dopo una settimana di febbre sto alla grande.
2: Una meraviglia, tanto che ormai ragazzi ci siamo, lo sappiamo.
3: Poi
2: che
3: la febbre d'estate è top.
2: È veramente un grande. Senti, comunque tutto a posto, tutto pronta
3: bene,
2: all'uso?
3: Assolutamente.
2: Ti vedo splendentemente splendida.
3: Ma sì, ma certo.
2: Oh, e anche lui torna, perché era un po' che non tornava, però insomma devo dire che mi fa piacere. Quant'è che non tornavi? Un paio di settimane? Tre?
4: Quattro mesi.
2: Signore e signori, il nostro capotreno, ciuf ciuf, Tommaso Sadini.
4: Buonasera a tutti ragazzi, sempre un piacere ritornare in questa splendida radio, questo splendido programma, soprattutto con 47 gradi in questo bunker.
2: Sì, ragazzi, lo sappiamo, d'inverno fa il freddo, d'estate fa il caldo, e prendiamo quello che ci viene dato.
4: Però sono contento, Angelo. Lo sai perché?
2: Bene,
4: perché una finestra l'hai aperta.
2: Grazie.
4: Non era proprio solito.
2: Cioè, non è che... Però comunque che tutto a posto, stai bene?
4: Io sto bene, fisicamente mi sento bene.
2: Sei splendido, ma ti vedo.
4: Perché io la mattina ora ho iniziato a fare i pesi in casa. Pesistica. Perché
3: Ma io al massimo bonistica faccio l'enigmistica.
2: Ok,
4: vabbè, poi ne parleremo, dai.
2: Comunque a posto, sei pronto?
4: Sì, sono pronto all'uso.
2: Grande puntata, mi piace. E poi chiaro che per ultimo abbiamo lasciato lei, anche se è una donna, ma non ci interessa, perché lei è tornata dopo una settimana, ha padellato la settimana scorsa alla puntata, perché è andata a fare il cammino. Abbiamo qui niente po' di meno che Santiago Express, la nostra Silvia Picchi.
5: E buonasera a tutti. Sì, sono tornata.
2: Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
2: Abbiamo visto che sei tornata, sei qui.
5: Sono qua. Sono viva e vegeta e è stata un'esperienza davvero
2: bella,
5: interessante e bella.
2: Senti,
5: sì,
2: ne parliamo durante il programma,
5: dopo,
2: comunque
5: dopo.
2: Tutto questo a posto, tu sei pronta, come stai fisicamente?
5: Qua.
2: Hai fatto 115 chilometri a piedi.
5: Sì, e anche senza vesciche sui piedi.
2: Vedi quando si dice la fortuna?
5: Sì, hai visto?
2: Però tutto a posto, insomma, bello.
5: Bellissimo.
2: Esperienza bellissima.
5: Bellissimo.
2: La consigli?
5: Indimenticabile, e la consiglio a tutti.
2: Vedi, bene.
5: Sì.
2: Salutiamo anche la nostra Tresi che è qui con noi, che ci sta come solo
4: mascotte.
2: Bravo, mi piace la mascotte.
4: Verrà
2: Tresi
4: tutti i martedì, ha detto.
2: Sì, immagino.
3: Non lo so se a fine puntata dirà la stessa cosa.
4: Dopo
2: comunque ragazzi, puntata classica del Caffè Live Show, perciò abbiamo lo sapevi che The Hot Voice, la poesia, chiaramente
4: la poesia finale,
2: che mi piace,
3: la rubrica Note d'amore,
2: la rubrica Note d'amore, che l'abbiamo padrata, ma perché abbiamo avuto un problema tecnico
3: la
2: settimana
3: scorsa,
2: si è andata
3: benissimo,
2: però insomma questa sera rimediamo, la rimandiamo, la rifacciamo, la facciamo, mai fatta prima, non è che noi rifacciamo le cose che abbiamo già fatto,
3: no,

0: te.
1: Prima di dare i contatti. Dopo è arrivata quella leggera pioggerellina e i miei 6 Buongiorno. Euro sono andati in fumo.
2: 6 euro buttati anche oggi. Diamo il numero.
0: Allora, sì, il numero per i vostri messaggi WhatsApp 333 89 82 560.
2: Vi aspettiamo, c'è il finale della sigla.

0: è andata anche questa. Sì. Si parte, 29esima puntata. La prossima saranno 30, in totale 51.
1: Quando smettiamo?
0: Tanta roba, tra poco. Bene. Tra un paio di martedì, forse tre. Però adesso, ragazzi, si parte con il primo brano. Devo dire che questa sera, lo dico sempre perché io ormai sono logorroico e ripetitivo, però è la verità. La scaletta è veramente bella, mi piace.
2: Sì, ho dato un'occhiata. È
1: un po' più giovanile stasera.
0: Si parte con la prima, con il primo disco di questa sera. Tommaso, mi ricoglionisci, lo vedi che già ho una certa età. Se poi
1: ti sei messo anche gli occhiali,
0: esatto, perché devo leggere.
1: Prego.
0: E allora, signori, il brano di Modà non è mai abbastanza. È una dichiarazione d'amore puro e totalizzante. Il significato ruota attorno all'idea che quando si ama qualcuno in modo incondizionato, il tempo passato insieme non basta mai e il bisogno della presenza dell'altro è infinito. Tutto questo è Caffè Live Show.

0: 92.8 sono le frequenze, ci trovate anche su internet radioincontri.org in DAB. Sì. Dovete trovare Incontri in Blu e poi basta.
1: I podcast.
2: E poi c'è il podcast.
0: Ah, il podcast.
1: Siete vero. Tantissimi. È
0: e
1: vero?
0: Anche i replicanti la domenica mattina alle 7.
1: Certo.
0: Alle 8.30 in podcast, ragazzi. Veramente grazie perché ci state facendo volare. Anche i cuoricini mettono.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero.
0: I cuoricini. Che hai fatto? Che
2: no, mi sta fumicando la Silvia.
0: Ma chi? Perché?
2: Ma fumica.
0: Ma quando?
2: No, con la sua bellezza. Lei, con il suo sguardo.
1: Ti manco l'acqua calda.
0: Allora ragazzi, parliamo di cose serie. Adesso ci siamo, un po' di saluti. Salutiamo Pier che si è paventato.
2: Ah, esiste ancora.
0: Il grande Pier da Torino. Ciao Pier, ma che bello.
2: Ciao Pier.
0: Che sei qui con noi.
2: Lo vedo sempre in bici.
0: Io invece lo vedo quando fa i filmini per le sue, che è super
2: che filmini fa?
1: Che filmini?
0: No, i video, no, i filmini, ragazzi, voi pensate subito male.
1: No,
2: vabbè, come l'hai detto? Dire.
0: Beh, certo, che devo dire.
2: No, sì, fai.
0: Io sono degli anni 80.
2: Sì, esatto.
0: È chiaro che dico boomer. Filmini. Noi esatto, noi siamo
2: ancora c'era la cespuglia.
1: Io sono Gen Z.
0: Tu sei Gen Z?
2: Io sì, Gen V.
0: Gen V.
2: Gen Z, millennial, Gen Z, che roba è? Millennial,
1: Gen Z,
2: sì.
0: Tu invece quanti anni hai?
3: No, io sono vecchia. Sì, sì.
0: Usata.
2: Perché poi
0: usata.
2: C'è la generazione X.
1: Garantito.
2: Ah, sei usurata.
3: No, senti. Ho detto usata.
2: Ah, usato.
3: Usato garantito, tra l'altro.
0: Pure. Questa se la canta, se la suona.
3: Se la suona. No, proprio, l'ha detto Elena.
2: Quindi è economico,
3: no,
2: insomma.
3: No,
0: ma chi?
1: Lui allora, pensa sempre al lato economico. Comunque.
2: Usato garantito, scusami.
0: Con
1: non ci si può fare.
0: Salutiamo la Lisa.
2: Ciao Lisa,
1: ciao Lisa.
0: La piccina Lisa.
2: Si sta ascoltando, ciao. Sì.
1: Barbara, ciao. Su di sopra.
0: La Barbara su di sopra con Federico. Il nostro Federico, la Medea e la Caterina. Ok, un bacio e un abbraccio a tutti. Adesso andiamo con Accadil.
2: Vai.
1: Sì, come sempre. Vai.
2: Hai la sigla?
0: Devo dire che sono sempre più gonfio, tutti i martedì mi gonfio.
2: Io dico sempre di accorciare un po' il programma, cioè proprio la radio, capito? Il programma, le puntate. Però tu mi dici sempre, no, andiamo a oltranza.
0: Ora, quando
1: non ci si può fare, lui è così, l'ha preso per
0: possiamo
1: com'è.
0: Andare, dottor Tommaso?
2: Non sono io il conduttore, quindi prego.
4: Accadde oggi!
5: Accadde oggi!
6: Accadde oggi!
4: Accadde oggi!
1: Accadde oggi, martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.46. Oggi è il 167esimo giorno dell'anno. Mancano solo 59 giorni a Ferragosto.
0: Vedi quanto passa veloce il tempo?
1: Velocissimo. Tra un po' Natale.
0: Poco.
1: Accadde oggi, 123 anni fa, nel 1903. Il farmacista statunitense Caleb Bradman registra il marchio Pepsi Cola per la bevanda da lui creata e commercializzata dal 1983 come Brands Drink.
0: Oh, vedi?
1: Accadde oggi, 97 anni fa, nel 1929. Il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 km suonando il violino.
0: Aveva molto da fare il ragazzo.
1: Si è impegnato tanto.
0: Ma ti rendi conto?
1: Bravo. Te l'hai suonato il violino al cammino? No.
3: No.
1: Senza violino?
0: No. Non suonavi niente?
2: Certe sviolinate.
0: Camminavi e basta.
1: Il 16 giugno.
3: C'eri tu però.
0: No, vabbè, ma che c'entra? Io non c'ero. Non mi hai invitato. Prego.
1: Il 16 giugno la chiesa ricorda Santi Quirico e Giulitta Martiri.
0: Basta, finito.
1: Sì.
0: Grazie, Ana.
1: Prego.
0: Comunque, pensa a quello che ha creato la Pepsi Cola così, capito? A livello farmaceutico e poi dopo è diventato un brand devastante.
2: Tra l'altro, Michael Jackson, che tu sei fissatissimo.
0: Grande Michael.
2: Ha detenuto il record più ricco per quanto riguarda il contratto pubblicitario con Pepsi.
0: Quando fece il Victory Tour.
2: Più ricco della storia.
0: Approfitto per salutare la nostra Glenda. Che dall'Inghilterra ci sta ascoltando. E devo dire che sì, ho visto per la seconda volta nelle piattaforme, è uscito il 9 di giugno o 10, Michael, l'ho rivisto per la seconda volta, dico molto bello. E oggi, per non farmi mancare niente, ho visto anche This Is It, tanto per mettere un po'
1: così
0: di Michael.
2: Quando prendi chiodi.
0: Sai, mi sembra di essere tornato quando avevo 13-14 anni, che ero veramente flashato per Michael Jackson. E poi dopo, chiaramente, crescendo l'ho perso. E da lì, insomma, tanta roba.
1: Vi siete ritrovati, dai.
0: Ci siamo ritrovati.
2: Andava di moda anche quando, ai miei tempi, capito, quando ero ragazzetto, c'era la Wii.
0: Ragazzetto, te rendo conto?
2: C'era la Wii,
3: quando
2: la Nintendo
3: noi eravamo
2: Wii.
3: Già vecchiotti, sì.
1: Due giorni fa.
2: No, quando avevo 14 anni c'era la Wii, no?
1: Sì.
2: e davano il gioco di Michael Jackson che tu dovevi replicare i passi. E quindi tutto il giorno stavi lì e il giorno dopo artrosi, problemi alla schiena, ernia al disco.
1: Ma dopo fai pesi, Moonwalker, la pesistica ti passa tutto.
2: Con i manubri regolabili per evitare l'abbonamento in palestra.
3: Ragazzi,
1: ti rendi conto
3: cosa non si fa per non spendere i soldi?
2: Ho spesicchiato, però insomma.
0: Senti, il prossimo disco arriva lui, Francesco Renga, 2016. Questa mi piace tanto, Guardami amore, tanta roba. Mi piace.

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: E allora salutiamo tutto l'altro staff che non c'è questa sera, un bacio e un abbraccio a tutti quanti, ci siamo. Allora, cara Silvia, questo Cammino de Santiago, tanta roba.
3: Sì, no, davvero Angelo, guarda.
2: Senti, allora, tu sei partita da?
3: Io sono partita da Sarria, quindi ho fatto gli ultimi 115 chilometri.
2: Perché in totale mi sembra che è più di 900, no?
3: Sì, intorno a 900, sì. Dura un mese.
2: Un mese se lo fai fin dall'inizio.
3: Sì, perché parte dai Pirenei.
2: Dai Pirenei.
3: Sì. Beh, ci sono vari cammini, eh. Io ti sto parlando del cammino francese perché poi ce ne sono anche altri di diverse lunghezze.
2: Insomma, la prima impressione a tonfo così.
3: La prima impressione.

0: persone che vengono da tante nazionalità diverse, sì, specialmente le ultime due tappe erano veramente sì. Perché poi nelle ultime due tappe si uniscono anche altri cammini, e quindi ovviamente c'è ancora più gente. Ma la possibilità di condividere
1: è solo pedoni, no? Lì è solo pedoni.
0: No, anche in bicicletta e a cavallo.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Cavallo,
0: wow,
1: no, bello. Cavallo bello però.
0: Sì. Infatti c'era un sacco di cacca in terra.
1: Bellissimo.
2: Bene. Da pestare.
1: Ma sai che la merda porta fortuna.
2: Paura di cavallo, ti immagini.
0: Anche di mucca, ci sono un sacco di allevamenti.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: certo,
0: devo dire.
1: Le vacche erano libere.
0: Ne stavamo parlando, infatti, lungo il cammino. Cosa ti ricorderai di questo cammino? Beh, sicuramente il puzzo di cacca di mucca.
1: Certo.
0: Ce lo siamo portati a casa.
1: Comunque, tanta roba ti colpisce.
0: Bello, no, davvero. È un'esperienza incredibile.
1: Quanti paesi hai toccato?
0: Cinque città. Sì, città. Diciamo
1: città,
0: paesi. L'unica città grande è Santiago.
1: È Santiago, che è finale.
0: Sì,
1: e arrivi proprio alla chiesa?
0: Arrivi.
1: Il video che hai mandato nel gruppo era proprio della chiesa.
0: L'incensario
1: che andava in quella.
0: Sì.
1: Tanta roba, bene.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Prego, con la messa del pellegrino, sì.
2: No, io ero curiosa del fatto, sicuramente del melting pot di persone che ci sono, no? Quindi conosci tanta gente anche da diversi paesi, quindi questo è bellissimo. Poi mi sono chiesta, io che quando parto per qualche viaggio, anche breve, 2 o 3 giorni, porto 3 valigie, ho detto, come hai fatto con i bagagli? C'è uno zaino oppure c'è la possibilità di portarsi più cose dietro? Come hai fatto? Perché per me sarebbe stato un dramma quello, oltre che camminare tanto, che non sono avvezza, diciamo.
3: Esatto. Il deodorante, come sono queste cose.
0: È spettacolare. Comunque, vabbè, noi siamo partite con lo zaino in spalla, quindi uno zaino che pesava sui 7-8 kg con il minimo indispensabile, davvero.
1: Okay.
0: C'è la possibilità di lavare l'abbigliamento nelle varie tappe, però c'è un servizio che a pagamento ti trasporta volendo la valigia.
1: Ah, pure!
3: Ma quanto costa?
0: 7 euro al giorno, neanche.
2: A meno che lavare la macchina, quasi quanto lavare la macchina.
3: 7 euro al giorno per quanti giorni?
0: Per 5 giorni, però c'è chi lo fa più lungo.
1: 35, che
2: Salvadanaio vuotato.
3: Vabbè, per 35 no. euro si può fare. Dai.
0: Comunque la maggior parte della gente utilizza questo servizio adesso.
2: Vabbè,
0: eravamo pochissimi con lo zaino in spalla, devo dire. Sì.
1: Vabbè, comunque è una cosa che consigli.
0: Assolutamente.
3: No, io volevo solo sapere una cosa, ma ci deve essere comunque una predisposizione iniziale per affrontare certi tipi di avventure, quindi bisogna essere un minimo allenati, oppure si va così alla ricerca?

0: stato questo francese, quindi
1: c'è qualcuno
0: ci sono...
1: che abbandona anche prima magari per problemi fisici.
0: C'è qualcuno che magari di 30 km ne fa 15 e poi si fa venire a prendere dal taxi. Abbiamo conosciuto anche queste persone.
2: Se andassi io farei così. Io sono andata una volta in montagna, sono andata a un rifugio che era giù in discesa. Al ritorno ho bloccato una macchina. Sì, desconosciuti completamente. E sono tornata su con la macchina.
1: Tu sei più da via Monte Napoleone a Milano, capite? Negozietti Louis Vuitton.
0: Non è proprio lo spirito del cammino, però
2: no, lo so.
1: C'è la borsetta, la Fashion Week, la Fashion World.
2: Sì, più da Valovesti Prada che dal cammino di Santiago.
3: Va bene, arriva il prossimo disco, ragazzi, 21:24, e c'è anche Indovina, ma là sono 5 brani italiani, poi ne parliamo tra poco. Ma adesso c'è lui, il tuo Achillone, te lo metto sempre, lo vedi?
2: Ma vedi,
3: se sono
2: Lovo,
3: bravo o no?
2: Ma sei bravissimo.
3: Se sono bravo. E con chi è stasera? Ce lo dice lui, aspetta.
2: Vai.
4: A volte la realtà supera i sogni.

0: Curtone.
1: Allora dal buongiorno alla buonasera, eccoci qua, 21:27, si parte con Indovina, ma ci siete ragazzi?
2: Ma non so se sono pronta, guarda.
1: Cinque canzoni italiane, tutte italiane, perché se no, e l'ho messa anche anni? Abbastanza conosciute, siamo tra il 96 all'insù.
3: Dai, fatti all'insù. Meglio rispetto all'altra
1: 1996,
3: volta.
1: Mi raccomando.
2: Cioè, te dove eri nel 96?
3: Non ero nei pensieri. Non ero nei pensieri.
1: Tu sei un due?
3: Io sono 97.
1: Ah, 97.
2: Capito, te, no?
4: Come la Tracy.
1: È vero, 2,97 abbiamo sempre più vecchi. Qualcuno di più vecchio possiamo mettere, che almeno
4: è un po' più giovane. La prossima volta porto.
2: Io sono abbastanza vecchia comunque.
1: Ma di che? Ma tu hai molti meno anni di me.
2: Mica tanti.
3: Date spazio ai giovani ragazzi, via.
2: Ma andiamo. Comunque l'esperienza aiuta, dai.
5: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Sì, ho sbagliato, scusate, una è straniera, l'ultima è straniera.
1: Sì, ma era semplice, era
0: così,
1: semplice.
0: È così facile che voglio dire, senza dirmi i titoli. Elena, quanti ne hai presi?
2: Le ho riconosciute tutte e cinque, però
1: ma
2: presi...
1: sono quattro.
2: No, sì, sono cinque.
0: No, perché ti guarda la sigla.
3: No, vabbè, io ne ho
2: presi i titoli tre, credo.
0: Tre.
3: Te, anch'io Silvia? Tre.
0: Tre. Tommaso?
1: Tre.
0: Tre. Te, Tresi? Buio. Buio. Due, due, forse due. Ma veramente non conoscete, ragazzi? Ma il primo è fantastico.
3: Sì, no, io sì, il primo io l'ho riconosciuto.
1: Primo non l'ho riconosciuto, purtroppo.
3: Vabbè. Io sono sicura di sì.
0: Rimanderemo il file dopo le 22. Intanto andiamo avanti. Ok, ragazzi, ci siamo. Notizia, cara Elena.
2: Tocca
0: la faccio leggere così come ce l'ho.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: Lo sai come ce l'hai.
1: Allora. Ah, così,
2: allora,
1: a bruciapelo?
2: Il foglio. Allora. Sì. Il Regno Unito vieta l'uso dei social ai minori di 16 anni, se Dio vuole. Il primo ministro Starmer, i nostri figli saranno più felici, ovvia. Social vietati ai minori di 16 anni. La misura è stata annunciata oggi dal primo ministro inglese Keir Starmer ed entrerà in vigore nel Regno Unito entro la prossima primavera.
0: Bene.
2: Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha spiegato che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
0: Esatto.
2: Per questo, grazie al divieto, la Gran Bretagna sarà un paese migliore. Il Regno Unito segue l'esempio di altre due nazioni, prima fra tutte l'Australia, che ha già da tempo implementato il divieto.
0: Oh.
2: Mentre in Francia è in vigore da qualche mese una legge che prevede un controllo genitoriale sull'iscrizione degli under 15 ai social network.
0: Bene.
2: Anche altri paesi come la Spagna ci stanno pensando, ma Starmer dice: le nostre leggi sono espressione dei nostri valori. Il piano dell'esecutivo prevede il divieto di utilizzo di tutte le principali piattaforme social, mentre su altri siti e app, come ad esempio quelli di videogiochi, ci saranno delle restrizioni, ad esempio l'impossibilità per i minori di chattare con sconosciuti.
0: Ecco, vedi, questo è importante.
2: Sì, quanto alla possibilità, pur molto alta, che molti riescano ad aggirare il divieto, Starmer ha osservato che non è quello il punto. D'altra parte ha fatto notare anche le leggi sulla vendita di alcol ai minori possono essere aggirate.
0: Esatto, esatto.
2: Eppure nessuno si sogna di contestare la validità di quelle norme. Le nostre leggi sono regole, ma sono anche un'espressione dei nostri valori e danno forma al contratto sociale.
0: E allora, ragazzi, secondo me, io non lo so, è un po' come l'alcol, come ha detto il primo ministro inglese.
2: Sì, ci va un ragazzino più grande
0: perché
2: a comprarlo.
0: Oggi, come oggi, questi ragazzini davanti al cellulare, davanti al tablet, davanti alla PlayStation, è il problema di che chattano, capito? Con
3: no,
0: tutti.
3: Certo. È che è una dipendenza reale.
0: Diventa anche una dipendenza.
2: Sì, sì, sì. Ma tu vedi anche ai ristoranti, per esempio, no? Sti figlioli per farli sta buoni e zitti,
0: tutti
2: gli danno sti iPad,
0: sti
2: telefoni che guardano i cartoni animati, o i videogiochi, eccetera. Io mi ricordo che mia mamma, ora non per farla brava, la saluto.
0: Salutiamola Ombre, ciao Ombre. Oh, scaletta musicale, te lo dico a te, solo a te. È fantastico.
2: Lei portava dei libretti per disegnare, per colorare e ci faceva star buoni a mio fratello, che poi mio fratello era anche tremendino, insomma, lo saluto Filippo, però stava poco anche a tavola e stava poco fermo. Però con questi librettini dove poteva colorare e disegnare si chietava, insomma, e non c'erano i mezzi di oggi, troppo semplici, no?
0: Troppo, secondo me c'è qualcosa che non torna, cioè io capisco anche noi, io ho un figlio di 11 anni, non ne potete
2: di
0: 15.
2: Facile.
0: E devo dire che non è facile.
2: No. Io parlo che non ho figli, è più semplice, no? Però...
0: Poi sai che dalla prima media il prossimo anno devono avere per forza il cellulare. Perché danno i compiti.
3: È vero,
1: quindi con
3: io questa cosa non la sopporto.
1: Alla fine è proprio la scuola di incentivare.
0: Una volta, ai tempi dei dinosauri come me e l'Elena, non c'erano i diari?
2: Diari.
0: Sì. Io glielo compro tutti gli anni, Elena, compriamo un diario che praticamente
2: non
0: ci scrive tutto meno che i compiti.
2: Sì, sì.
0: E alla fine è chiaro che questi
1: non ci fanno nemmeno più le note, credo, nel diario.
0: No, è tutto online adesso,
1: tutto online.
0: Proprio
1: una volta si prendeva il diario e facevano la nota.
0: Però secondo me,
2: certo.
0: Non lo so se
1: allora,
0: è giusto o no.
1: L'iniziativa secondo me è interessante da parte di uno Stato, ok. Però io dico le modalità per fare queste cose. Cioè come fai a verificare che un ragazzino magari sta usando un social network? Gli fai inviare la carta d'identità? Gli puoi far inviare la carta d'identità per attestare che lui ha 18-17 anni? Perché
0: però,
1: sennò come fai a star dietro a tutti?
0: Ma in tutto questo i genitori dove sono? Cioè a me questo mi fa spavento, no? Cioè è ok che lo Stato dice... Basta, ma i genitori dove stanno?
1: Uno quello. Ma poi anche se c'è un genitore che educa bene un figlio, no? Tu magari educhi bene Nicola, quindi è cresciuto bene, però magari Nicola lo metti in una situazione sociale che frequenta ragazzini che non sono educati bene, quindi lui si adatta un po' agli
0: altri. Io mi ricorderò sempre quando i miei nipoti, Lorenzo e Daniele, non mi ammette il nome. erano gli unici che in prima media non avevano il cellulare e dicevano, li chiamavano i dinosauri.
1: Vedi?
0: E ormai hanno 23-24 anni. Cioè.
1: E quindi magari subiscono atti di bullismo e sono costretti per non ricevere angherie varie ad adattarsi alla società.
0: Ma io sono
2: d'accordo.
0: Anche
2: in Italia questa proposta in arrivo, perché mia mamma dice sarà 15 anni il tetto. Dice l'ombretta, sì.
0: Tu che hai più figli che una squadra di calcio, dimmi.
1: Quanti ne hai, scusa?
3: Vabbè, comunque non è facile in effetti gestirli al mondo d'oggi, perché il cellulare, appunto, come dicevate, viene utilizzato anche a scuola, quindi non puoi assolutamente negarglielo, specialmente alle superiori.
0: Sai che c'è una proposta di legge di togliere i libri e fare tutto tramite tablet.
3: Addio. Comunque guarda che ci arriviamo. Ti dico una cosa, ci sono scuole che l'avevano fatta, ma poi sono tornate indietro, cioè, quindi in realtà si sono accorte che era una cosa sbagliata.
0: Tu vedi mai i tuoi figli scrivere? Adesso tu ne hai due, sono un po' grandi.
3: Un po', sì.
0: E io, Nicola, quando devi scrivere, guarda che non è che è in difficoltà, però è perché è raro che scrive, no?
3: No, purtroppo chattano spesso così, anche i compiti spesso vengono inviati online ai professori, online, quindi è vero.
1: Il problema è che siamo lo stato con il tasso di analfabetismo funzionale più alto di Europa. Esatto. Non riusciamo a finire di leggere una pagina di libro.
0: Niente. Va bene, andiamo avanti, grazie. Addio. Però questa mi piace. 1994, questa ragazzi fa
2: bellissimo,
0: spavento. Sono
2: anni,
0: l'intro è incredibile, mi piace tanto. Aerosmith, Crazy. Come

0: questa canzone è tanta roba, veramente bella.
1: Elena, togliti dal mio collo, Elena.
0: Amore,
1: perché mi hanno abbracciato con questa canzone, Elena.
0: Ma chi?
1: Elena,
2: ma
1: lì, quanto?
2: Ma gli piacerebbe.
1: Col fiato sul collo.
0: E allora arriva un messaggio che dice: buonasera a tutti, sarò ripetitiva ma la vostra scaletta è proprio piacevole. Allora ti correggo, non la,
2: la tua.
0: Esatto.
1: Ma non c'era la redazione di 11 persone,
0: no,
1: che
0: tutti,
1: si occupavano.
0: Sono tutti morti, praticamente sono rimasto solo io. Grazie Ombre, un bacio e un abbraccio. Senti, qualcuno una beccata di canzone? Non tutte, ma ci siamo. Salutiamo il nostro Fede che dice ciao a tutti, ciao a te. E allora si parte con la poesia di questa sera. La prima parola ve la dico adesso, 21:41.
1: Si fa anche stasera.
0: Certo, certo che l'entusiasmo mangia vivi.
2: Galoppa.
1: Ho la concentrazione di un Rottweiler.
0: Allora, la prima poesia di questa sera la dico.
2: La prima parola.
0: La prima parola.
2: Sì.
0: La dico adesso, ve la dico dopo?
2: No,
0: vado adesso?
2: Diccela.
0: Ma è semplice.
1: Vai.
0: Perché tanto l'abbiamo fatta anche martedì scorso, perché me la soffiata il Dalmata, il
1: nostro con gli occhi pichini.
0: Ma perché io la volevo fare lei, perché visto che è tornata.
1: E dilla sta parola.
0: Cammino.
1: Oh, cammino.
0: Cammino, vabbè, certo, ha fatto il cammino.
1: Ah, quindi potrei dedicarla a Silvia. No, vediamo.
2: Ma un'altra volta.
0: Un'altra volta.
2: No, l'altra era molto bella, tra l'altro.
1: Era molto osè.
2: Sì.
0: Sì. Ok, ci siamo. Silvia,
1: mal di collo?
2: No, ma va tutto bene.
1: No. La cervicale?
0: Però ti ricordi, adesso
2: è
0: un bel po'
2: fresco
0: che facciamo,
2: che c'è qui.
0: Senti, non facciamo più le puntate da soli, ma ti ricordi quando eravamo solo
2: ma se stava meglio, quando se stava peggio?
0: Quanto era bello. Ma quanto era bello che non c'era nessuno.
1: Silvia, perché se vogliono non torniamo più.
0: No,
2: tanto tu non vieni mai, tanto.
0: Non è il problema di voi due, perché dopo c'è tutti gli altri otto che...
2: sgomitano.
0: Però è tutta la questione che alla fine c'è sempre qualcuno che...
1: Comunque non abbiamo fatto il sondaggio. E non mi chiedere che sondaggio facciamo, che ora non mi viene.
0: Qual è il vostro cammino che avete fatto più bello? Che sia anche io ve lo dico, in spiaggia. Quando la mattina vado, la mattina sera mi alzavo.
2: No, pensavo dal letto al bagno.
0: No, quello è il tuo, perché lo so, ti conosco.
1: Io nel bagno asciuga di Castiglione della Pescaia ho fatto.
0: Ma io ho fatto delle camminate, chilometri in spiaggia con il cane. Ma
2: che fatica camminare in spiaggia.
0: Tanta, però
2: pesano le gambe.
0: Ma sì, mi pesa anche
2: rassoda,
0: tutto, però.
2: Elena, rassoda.
0: Ti rassoda? Le gambe o le chiappe? Perché
2: un po' tutto.
0: Tutte e due.
2: Sì, perché specialmente se cammini dentro l'acqua, no? C'è un po' più di resistenza.
0: Sulla sabbia.
2: E vabbè, comunque anche camminare sulla sabbia fa bene.
0: Cane. Tu camminavo in cielo. Tu al cane si bagna, tocca la mano perché sta lì a fare male. Cioè, ragazzi,
2: la sabbia, cosa?
1: C'è un susseguirsi di cose.
0: Però qual è il vostro cammino che avete fatto
1: più longevo,
0: che più longevo, che vi è rimasto,
2: quello che vi ha impressionato di
0: impressionato
2: più, direi.
0: Di più il vostro cammino che non sia dalla stanza al bagno,
2: sì, dalla camera da letto
0: ma
2: al bagno.
0: Ma tu veramente non hai mai camminato?
2: No, ma sì, guarda, avevo preso anche un bel ritmo che facevo tutta la strada del bagno, quella, ma no, di casa proprio la via del bagno, Castiglione Fiorentino. Bellissima panoramica da morire. Poi ho perso proprio l'abitudine, non riesco a riprendere.
0: Perché
2: so pigra, Angelo, mi conosci, so
0: pigra.
2: Come
0: sei
2: un
0: bradipo.
2: Bradipo proprio,
1: ma
2: sì.
1: Guarda, con...
0: Però brutto,
2: non faccio pesistica. Mi farebbe proprio bene.
0: Tu non usi pesi.
1: Ma non fai
2: ma
1: Pilates?
2: Che vuoi pensare? No, Pilates ho cominciato e finito.
1: Io
2: adoro Pilates.
1: Sì. Quello aiuta molto.
2: Aiuta. Ragazzi, il Pilates...
1: Mi ha asciugato un'ernietta L5S1.
2: No, il Pilates
0: è... Perché ci racconta la sua vita? Che non frega una sega nessuno.
1: Ma non è che racconto. Può aiutare magari tanti ascoltatori.
2: No,
1: se qualcuno
2: però ha ragione.
1: Ernie...
2: Il Pilates, se avete problemi specialmente muscolari, vi aiuta molto, sì, decisamente.
1: Sì, articolari.
2: Articolari, muscolari.
1: Si nota di più.
0: Io parlavo di cammino. Mi aiuti, per favore?
2: No, non lo so, guarda, siamo inaiutabili.
0: Ok. Oh, dopo un po' di revival di canzoni di una certa... Chi è che sta parlando?
2: Lui.
1: Sono
2: due, tra di sé.
0: Allora, quando parla il conduttore...
1: Il supremo.
2: Si tace.
0: Sì, brava, bello, mi piace sta roba. Dopo un po' di canzoni revival, perché 13, 16, a parte Achille, Venditti, insomma, poi gli Aerosmith. Adesso c'è, torna, all'Engina Angelina Mango, con Marco Mengoni, tanta roba.
2: Mi piace.
0: Canto d'amore.
1: Si è preso
2: comunque
1: una
2: stasera
1: sabato.
2: Sei stato un sacco romantico questa
1: scaletta.
2: Ma lui sempre.
0: Sono sempre romantico.
2: Quasi mi sciolgo.
3: Ah, bene. Vedi? È la prima volta che l'ascolto questa, però avevo visto che avevano fatto qualcosa insieme.
0: È carina, è caruccia.
3: Vai.
0: Caffè Live Show. Senti

0: ascolterai.
1: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Oh, tanta roba Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Molto bella, sì.
3: Bene, bene.
4: Bravo Angelo.
3: Senti, dicevate durante la canzone, ragazzi, giusto per dire, com'era la situazione?
5: La seconda parola.
3: La seconda parola, diciamo subito? Vai. La prima è cammino, la seconda è?
4: Ormoni.
3: Ormoni, ormoni. Benissimo. Sì. Io, poi perché è uscita ormoni? Io almeno
5: perché
3: la faccio...
5: Perché la Silvia ha raccontato che dopo il cammino di Santiago,
4: no,
5: frequentando tante persone, diciamo si è accesa quella scintilla che gli ha fatto scatenare un po' gli ormoni.
4: Non è assolutamente vero.
5: La fase adolescenziale.
4: No, è Tommaso che ha detto che la primavera risveglia i suoi
3: però
4: ormoni.
3: Lui ha 30 anni, tu ne hai 50.
4: Ma io, infatti, io non ho parlato dei miei ormoni.
5: Giustificato.
3: Ormai
4: i miei stanno
3: i
4: dormendo.
3: I nostri sono morti e i suoi stanno nascendo.
4: Esatto, sì. È
5: ma ve li
4: quello.
5: Faccio risvegliare
3: perché
5: subito.
3: A 30 anni, ragazzi, è un'altra storia.
5: Se volete,
3: vogliamo
5: subito,
3: chiacchierare. Che? Ma chi?
5: Oh, dico, ve li faccio risvegliare se volete. Venite
3: ma tu?
5: Con me da qualche
3: no,
5: parte.
3: Veramente, guarda, preferirei...
4: In treno, carro armato. In treno. Andiamo in treno con Tommaso.
3: No,
5: vieni,
3: no,
5: vieni in treno.
3: Senti, adesso c'è un po' d'amore. Siete pronti per ricevere l'amore?
6: Ma certo.
5: Stasera quindi il tema è tutto amore.
3: Sai che tu, Tommaso, non sei assolutamente romantico?
5: Come no? Io
3: no,
5: sempre.
3: Ma quando?
5: Se senti Lisa, ringrazio tutti i giorni per i fiori che le porto.
3: Mi ha De detto
4: campo.
3: Che tu sono praticamente da quando state insieme. Gli hai regalato, no, gli hai fatto pagare
5: io.
3: La rosa che gli hai regalato.
5: Ma quando?
3: È vero, Tommaso, il primo appuntamento.
4: No, vabbè, non ho parole.
3: Il primo appuntamento
4: speechless,
3: no, ha fatto pagare la rosa.
5: No, no,
4: Tommaso.
5: No, scusate, posso?
3: Andiamo in no. Rubrica
5: posso?
3: Di Any Love con i ponti di Madison
5: non mi fanno
3: County.
7: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
8: Ma se fossi
9: notte d'amore.
8: Io ti
7: questa è Note d'amore con Elena Sarri. La rubrica dove il romanticismo incontra la musica. E ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
10: Il film, ambientato nello stato dell'Iowa, narra della storia d'amore tra Francesca, una casalinga 45enne di origini italiane, di Bari, e Robert, un fotografo freelance 52enne. La storia viene narrata attraverso i tre diari della donna ed alcuni altri significativi oggetti, lasciati in eredità ai suoi due figli, ai quali ella decide di raccontare il tradimento compiuto verso il loro padre, affinché la possano conoscere e comprendere intimamente. Francesca e Robert si conoscono in un momento in cui la famiglia di lei, marito e due figli adolescenti, è fuori città per alcuni giorni. Robert è arrivato con il suo camioncino nella contea di Madison a fotografare i famosi ponti coperti dalla medesima per un servizio commissionato dalla National Geographic Society. Conosce casualmente Francesca e tra i due si crea subito una forte alchimia. Dopo il primo giorno trascorso insieme, sembra quasi che non riescano a separarsi. Nascerà presto un rapporto struggente e intensissimo che durerà però solo 4 giorni. Il quarto giorno Robert le chiede di lasciare tutto ed andare via con lui. Posta dinanzi alla scelta di dover lasciare la propria famiglia nonché una vita scontata e monotona ma da lei liberamente scelta per rifarsi una vita appagante con l'uomo che per la prima volta aveva saputo esaltare la sua interiorità e sensualità, Francesca con grande tormento riterrà di non potersi slegare dalla famiglia che in ogni caso ama e che di lei ha ancora bisogno. Prenderà così la straziante decisione di restare lasciando andare quello che indubitabilmente è l'amore della sua vita. Quando ormai Francesca è anziana, suo marito Richard, poco prima di morire, le chiede perdono per non essere riuscito a renderla pienamente felice, pur avendola sempre tanto amata. Ormai vedova, Francesca cerca di ricontattare Robert, ma scoprirà che anche lui è deceduto qualche anno prima. Le perverrà uno scatolone con molti ricordi che Robert ha lasciato per lei, unitamente ad un libro di fotografie intitolato Four Days Remembering, a perenne memoria della loro meravigliosa quanto breve storia d'amore. Francesca si commuove, il loro sentimento è sempre stato vivo, anche nella lontananza forzata. I figli di lei, giunti alla casa della loro infanzia, alla notizia della morte della madre, inizialmente rimangono scioccati, leggendo i diari di Francesca, da cui apprendono la vicenda, della quale non nutrivano il minimo sospetto. Dopo aver letto tutta la storia, riusciranno a comprendere la dolorosissima scelta che Francesca ha compiuto e riusciranno a non biasimarla per il tradimento nei confronti del marito e loro padre Richard. La figlia, in particolare, capirà che la propria vita matrimoniale rischia di assomigliare era quella materna. Le appare chiaro che potrebbe compiere la scelta che Francesca non è stata capace di fare. In un rinnovato clima di complicità, i figli riusciranno a rispettare le ultime volontà della donna, che inizialmente avevano considerato inaccettabili. Francesca ha disposto infatti di essere cremata e chiede che le sue ceneri vengano gettate dal ponte su cui è iniziata la sua storia d'amore con Robert, e dal quale si apprende che anche lui abbia chiesto e ottenuto che fossero disperse le proprie ceneri. Il film si chiude con la scena dei figli che si recano nel luogo dove Robert aveva scattato le prime foto a Francesca, e lì serenamente disperdono le ceneri della loro madre.
3: Ma complimenti!
5: Brava.
10: Grazie, avete molto bello questo film.
4: Molto, molto bello.
3: Hai visto il film tu? Certo. Che dici molto bello?
4: No.
10: Loro sublimi, Clint Eastwood, Meryl Streep, devo dire eccezionale.
3: Tanta roba. Non hai visto
4: secondo, sì che l'ho visto. Secondo me forse lui potrebbe non averlo visto perché era un po'.
3: No, Tommaso non visto, penso che tu
5: visto
3: il film.
5: No, me lo sono perso. Madison, con Madison Sleep. County.
4: Eccoci.
5: No, non l'ho visto.
4: Meryl Streep e Clint Eastwood.
3: Mamma mia, come dare veramente le perle ai maiali.
10: Ma sì, veramente, sì, va istruito sto ragazzo, farà anche i pesi, ma poi dopo se perde su un bicchiere d'acqua, veramente.
4: Tu hai visto questo film che è un cult?
5: Ho visto tanti film.
3: Tutti, scusa, tutti.
5: Notevole fattura, ma non quello.
4: Tutto muscoli, niente cervello.
3: Ma perché tu vedi
5: muscoli? Ma dove?
4: Ma manco i muscoli. Non c'ha poi neanche quelli, no.
5: Ma io sono ma perché dovete parlare di me, scusate? Ma chi era puntata su Ciuf Ciuf?
3: No, assolutamente. Però insomma, ecco, essendo l'unica voce maschile di questa sera, è chiaro che
5: tu non sei escluso.
3: Sentite una scusa.
4: Lui è il supremo,
10: quindi non si quantifica, non si qualifica, esatto. Cioè,
5: che
10: è
5: tipo
10: punto.
5: Di voce ha il supremo?
3: È punto.
5: Voce suprema.
3: Eccolo qui il nostro Tiziano Ferro. La differenza tra me e te, caro ancora. Tommaso, qual è la differenza tra me e te?
5: Tu sei supremo, io no.
3: Esatto, bravo, mi piace.
5: Io sono inferiore, Angelo.
3: Ragazzi, sono 21:57 CLS.
0: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: esprime un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
3: E allora grazie, ore 22 spaccate per questa 21esima
4: allora.
3: Puntata. Sì,
4: segnale
3: no,
4: orario.
3: No, basta, è passato quel tempo, era 20 anni
4: no,
3: fa.
4: No, non lo posso fare?
3: 21esima puntata, si è un messaggio che dice: ho aperto ora la diretta e ho già sentito una cavolata, non leggo quello che ha scritto la nostra... E aggiunge, fiori, fiori, nemmeno... nel giardino, cioè,
5: ma me lo immaginavo.
3: Io non dico chi ha mandato il messaggio.
5: Facciamo, no, ragazzi, ma vabbè, si evince.
3: Facciamo uno più uno, tre, ok?
5: Si evince.
3: I fiori, caro Tommaso Sadini.
4: Allora, ora che mi ha fatto pensare al giardino, effettivamente ci sono i pisciacane.
3: No, dai! Lisa, Lisa, lo sai come la
5: Guarda,
3: pensiamo noi, no?
5: Okay. Lisa, ti abbiamo nel cuore, sappilo.
4: Ah, comunque sì, la rosa l'avevo pagata.
5: Comunque
4: avevo pagato a metà prezzo dal Vucumpra, quindi ho saputo contrattare face to face.
3: È il primo appuntamento, no? Io invito te per il primo appuntamento. Passa il signore con le rose e mi dice 5 euro.
5: No, 2,50.
3: 2,50 alla fine ha contrattato per regalare la rosa a te che è il primo appuntamento.
5: Ma basta il pensiero, Angelo, su di
3: pensiero.
5: Una lancia a favore di Tommasino, ciuffo.
6: Allora poteva dargli direttamente 2,50
5: La comprava da sola.
4: Ma ai vostri tempi mica c'era l'inflazione come adesso.
3: Ah, l'inflazione sulla schiena dell'inflazione, guarda veramente.
5: Anche io.
3: Bene, ci siamo. Chiudiamo il capitolo di Indovinamela, che dopo abbiamo anche l'oggetto misterioso e le pilloline del nostro Tommaso.
5: Certo.
3: Allora ragazzi, 4 brani sono italiane e una è straniera, ma è così famosa che penso che tutti quanti, anche i giovani come il nostro Tommaso, anche la Tresi. Tresi, hai capito l'ultimo disco? No, non l'hai capito l'ultimo disco?
4: No.
3: Va bene.
4: No,
3: ok, rimandiamolo, dai, rimandiamolo.
7: Lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
8: Indovinamela.
7: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
3: Questa, ragazzi, è un capolavoro, un capolavoro.
5: Io l'ho indovinata, quindi
3: certo. Parliamo, vi do Vasco Rossi.
5: L'adoro.
4: Sì, allora,
5: è una delle sue canzoni più belle, tra l'altro.
4: Bellissima. Questa l'ho indovinato.
5: È che sei giovane.
3: Questo ha fatto il panico in, pochi, in poco tempo è diventato un mago,
4: un
3: mostro,
4: un VIP. Esploso proprio.
3: Poi solo perché è milanista, mi piace.
4: A Sanremo.
3: Tanta roba. Qui siamo un po' vecchi, però no, lui ha fatto Guido Piano, ha fatto Telefono Azzurro, ok,
4: non mi so
3: non avete capito.
5: Io questa no, me la sono persa.
3: Se vi dico Fabio, neanche quello vi viene in mente.
4: No, è la mia suocera.
3: Questa la sappiamo tutti,
5: questa
3: no? Ok,
5: sì,
3: lei arriva con due
4: sfoggia,
3: con
4: no,
3: due
4: ma non ce l'ha
3: foglie, no, una foglia di fico e due,
4: due prominenze, paramenti. Paramenti.
5: Ma dici una cosa.
3: No, niente, cosa? Niente, niente. Questa, ragazzi, quando il video no? È un film
5: spaccata.
3: Fantastico, bellissimo, la spaccata. Lei faceva la saldatrice.
4: È vero?
5: Sì.
3: Certo, nel
5: il
3: film faceva la saldatrice,
5: l'acqua.
3: Il secchio dell'acqua.
4: Abbiamo ballata tutti.
5: Penso che questa l'abbiano indovinata un po' tutti.
3: Un po' tutti, dai, ci siamo. E allora,
4: ma quindi non lo diciamo?
3: Certo che lo diciamo. Carena, vuoi dire la prima?
9: No,
3: ce l'hai?
9: La prima ho beccato solo gara di Vasco, ma non il titolo.
3: La Silvia, vai.
5: Gli Angeli.
3: Ragazzi, 1906 Vasco Rossi, Gli Angeli. Tanta roba, la seconda, Tommaso, la
4: Abbiamo
3: sai?
4: Abbiamo Cenere con Lazza.
3: Oh.
5: Me l'hai copiata?

0: Tommaso, tu la sai perché
1: abbiamo la dea suprema, no, Annalisa con sinceramente
0: esibizionista.
2: Era esibizionista.
3: No, lui è talmente preso da Annalisa e le sue grazie.
1: No, hai sbagliato te.
4: Era distratto.
1: No,
3: è esibizionista.
1: Guarda
0: solo le tette, Annalisa. Ecco perché
1: ti sei sbagliato. C'è di meglio.
0: Comunque, l'ultima è di.
1: Ah, allora ho sbagliato.
3: L'ultima è Flash Dance.
0: Flash Dance è di Michael Zembello, Maniac di Flash Dance.
1: Ah, ma non è Take On Me di Yahaha?
4: Eccoci. Vabbè, tu vai
0: ignorante,
4: a casa,
0: come una capra tibetana. Io non ce la posso fare.
4: Ora puoi andare.
1: Ho toppato tutta. Sarabanda non ci posso andare.
0: No. Ma poi hai sbagliato quella di Annalisa. Che veramente
1: è vero, molto
0: come
1: grave.
0: Hai fatto a
4: ma
0: grave.
4: Lui era distratto dalle forme di Annalisa.
1: Giusto. No, sinceramente, no. Quando. Quella è un'altra.
4: Ok, ce la possiamo fare.
0: Lasciamo i microfoni aperti. Ricordiamo la poesia, la prima parola è cammino, la seconda ormoni, la terza la dovete dire voi del pubblico che siete in ascolto. Ci siamo, passiamo con il prossimo grande duetto, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con Giuliano San Giorgi. Safari.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Oh, 22.09, 16 di giugno, ragazzi. Il caldo comunque devo dire che non è che...
4: Sì, mi sento un po' disagio.
3: Va bene,
5: no,
3: vediamo.
5: Sto meglio, sinceramente.
3: Speriamo nella sede nuova ci sia l'aria conditionation.
5: Speriamo, dai. Sì, ma se ce l'avranno
3: che
5: messo.
3: Che parlano quei due?
4: Io?
3: E sono te.
5: Non lo so, no, parlo il profumo di Michael Kors.
3: Che?
4: Ha detto che puzzo di sudore, ma
3: dai,
4: non è...
3: ma dai, ma non si dicono queste cose in diretta. Senti, mandiamo le pilloline del nostro Tommaso.
5: Masino, vai.
4: Pillola, vai.
3: Che sono carine.
4: Questa sera si parla di salute, ragazzi.
3: Salute è importante, importante, fondamentale, ragazzi, perché tutto quanto gira intorno alla salute.
4: Anzi, che ora va in tema proprio con il caldo.
3: Ha voglia a soldi.
6: È la pressione. Non so se era un messaggio subliminale a me.
3: Ha voglia a soldi,
4: no, no,
3: a voglia
4: no,
3: che...
4: No, non ti ho ammiccato.
3: Sì, c'entra la pressione, c'entra. Come fai a saperlo?
6: Beh,
4: perché,
6: così.
4: Ah, perché ho messo la storia?
6: No, perché me l'hai detto?
4: Ma quando l'ho detto?
6: Ah, no, hai messo la storia. Vero.
3: Come se parlassero a casa, capito?
6: Sì, sì,
5: sì, sì, come a casa. Vabbè, ragazzi, è come quando la gente viene qui che chiede il bagno, come
3: esatto,
5: a casa. Uguale.
3: Come pillole.
1: Uguale. Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino. Pillole di Tommasino. Curiosità? Curiosità? Che non ti cambiano la vita.
7: E ben ritrovati ad un'altra pillola di Tommasino, dove le cose più inutili diventano, improvvisamente interessanti. Ma questa volta però non solo è interessante la pillolina, ma è anche utile.
8: In che senso?
7: Quante volte quando abbiamo un mancamento, vediamo tutto nero, la prima cosa che ci viene detto è prendi acqua e zucchero. In realtà non bisogna fare confusione tra ipoglicemia e ipotensione, perché sono due cose differenti. Noi chiamiamo erroneamente calo di zuccheri quella che è l'ipoglicemia, ossia quando il livello di glucosio nel sangue scende sotto i valori considerati normali, provocando sintomi come fame improvvisa, tremori, affaticamento e debolezza. Tutto questo accade per lo più alle persone diabetiche, coloro che assumono insulina. Invece quello che avviene più frequentemente, attenzione bene, si chiama ipotensione, cioè è un calo di pressione. A livello tecnico la pressione scende, infatti il cuore fa più fatica a pompare sangue al cervello. Ecco perché vediamo tutto nero per un attimo. In questi casi bisogna fare un po' come Mine Celentano, cioè... Esatto, acqua e sale. Quindi è più utile il contrario, cioè non bere.

0: Acqua e zucchero, ma prendere acqua e sale, perché il sale contribuisce ad alzare la pressione. Bene, ora ve la spiego in maniera più scientifica. Praticamente il sodio richiama acqua nei vasi sanguigni, aumentando il volume del sangue. Il sangue va a premere sulle pareti delle arterie e aumentare la pressione riportandola a livelli normali. Non esagerate però, basta sciogliere in un bicchiere d'acqua un pizzico di sale, non di più, altrimenti rischiamo di farla alzare troppo. Già che siamo tutti agitati la mattina, un po' come stamattina Angelo Marco Menci mi dice:
1: Tommaso, bisogna fare la locandina del caffè live show perché stasera va in onda la puntata, non c'è la locandina, non ho il logo.
0: E poi dopo ha aggiunto altre belle parole e leggere imprecazioni.
2: Quindi il rimedio della nonna è totalmente campato per aria? Nì, nel senso che non è la soluzione giusta. Allo stesso tempo acqua e zucchero possono darci un po' di energia, per esempio quando facciamo sport. Però se ci sentiamo svenire, meglio optare per il sale. Grazie a tutti, alla prossima pillola.
3: Vedo?
4: E allora, capito, aspetta, fammi capire, ma perché io sono sempre in mezzo a queste cose?
5: Ma io non mi sono capito.
0: No, mi sei venuto in mente, mi sei venuto in mente, Angelo, perché eri particolarmente
4: agitato. Ma non
0: ero
4: io nel messaggio?
0: No, in che senso? No,
4: il messaggio che mi ha dato non ero io, perché il mio è molto
0: no.
4: più...
0: Sì, no, io l'ho fatto no. adattabile ai fini della legge radiofonica.
5: Ecco. Ma io volevo dire due cose, no?
4: Sì,
5: due
0: la prima.
4: Cose.
0: Sì,
5: allora, una, vai, ma te pure quando sei qui le pilloline le registri, perché così...
4: Sì, no, l'ho detto io.
0: Chiesto il supremo.
4: Perché sono molto carine, secondo me.
5: No, sono bellissime, interessantissimo.
0: Me l'ha chiesto il
5: supremo. Poi avevo capito che stava Nora sola, che è sta storia che ancora...
4: No, questa non va più io, questa sta con la parte di prossimo.
0: Perché ho cambiato, perché domani comunque faccio pomeriggio.
5: Ah, allora siamo felici che stai due ore, dai.
4: Sì. Mi ha telefonato la CGL CISL no, Twill.
0: No, io sono con UGL, guarda. No,
6: non sembravi contenta che rimanessi.
5: No,
6: però.
5: Sono molto contenta.
4: Sono molto
5: contenta, Tommasino è uno dei miei speaker favoriti, quindi
0: da quando do più attenzione a Silvia, credo sia
5: io
0: un po' gelosetta.
5: Io mi ingelosisco facilmente, quindi attenzione, sono un po' per
4: malosetta. Spezzo una lancia sulla schiena di Tommaso, al vecchio si preferisce il meno vecchio.
6: Forse d'età sono più vecchia
5: pure?
6: Io di Elena
5: tu
6: però.
5: Pure? Sì, d'età è più grande di me, poco più grande.
4: Ah, scusa, ho sbagliato.
5: Vecchio e nuovo nella New Entry mi sta bene alla radio. Vecchio e
4: esatto,
5: nuovo alla radio.
4: Ok,
6: allora
4: va.
5: No, perché sennò veramente ti do qualche calcettino qui sugli stinchini,
4: Bene, perfetto,
5: stinchini,
6: Angelo, io starei zitta,
4: Molto bene.
0: Comunque quando vi sentite svenire, acqua e sale, non acqua e zucchero.
5: Acqua e sale, non acqua e zucchero.
0: Va bene.
4: Sì. Possiamo andare adesso?
0: Vai.
5: Sì.
4: Comunque mi piace perché guarda che registrato è tanta roba.
5: No, è bellino, è bravissimo.
4: Molto,
5: lui
4: molto
5: è bravissimo.
4: Poi è impostato, cioè, sembra veramente un ditino. Mi piace.
6: Infatti potrebbe registrare tutto e stare a casa.
4: Dai!
5: No!
4: Sì,
0: faccio, mi piacerebbe fare smart working pure in radio, sai?
4: È vero, sarebbe bello. Eccolo qui, The Color con Serena Brancale, Partenope. Questa mi piace. Comunque siete
0: ce l'hanno con me stasera.
4: Devo dire,

0: stasera mi ascolto Caffè Live Show.
1: Tutti i martedì sera alle 21 su Radio Incontri.
2: E allora 21:17 ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera è cammino, la seconda è ormoni e la terza è pillole.
3: Pillole. Vai.
2: Ok, ci
3: vai,
2: siamo. Vai. Non va usata ChatGPT, intelligenza artificiale. Silvia e Tommaso.
4: No, io non guarda, ce l'ho.
2: Tommaso c'ha l'abbonamento, lo so.
3: No, mi è scaduto.
2: No, non credo, non penso.
4: Io non
2: penso.
4: Ce l'ho.
2: Comunque, Lisa, se vuoi ti faccio arrivare i fiori io, Tanto Parina ormai lei proprio è depressissima.
4: Lisa, veramente, Lisa. Ti capiamo tutti. Veramente. Quando veniamo da te ti portiamo un mazzone di
2: Bravo.
4: Qualcosa.
2: Ah, perché c'è, è vero, questa cosa è il 26?
3: Cosa? Sì.
2: C'è la cena del Caffè Live Show.
3: Sì, ma se non lo
2: tutto
3: diciamo pubblicamente, magari.
2: Vabbè, tanto
4: no,
2: chi
4: ma
2: vuol
4: solo
2: venire
4: noi,
2: no, aspetta. Chi vuol venire 10 euro.
4: Ah, okay.
2: Guarda e basta, non mangio, non bevo.
4: Pagamento.
3: Lisa, è casa tua, quindi in casa poi dopo vai per la casa.
2: No, casa Caffè Live Show.
3: Ma Isa ospita.
2: No, però questa cosa mi piace, sì, tutti sì. insieme.
3: Insieme siamo già una ventina, qualche ascoltatore se vuole venire è ben accetto.
4: Pensa che ho rinunciato al White Party a Castelfiorentino.
2: Oh. Attenzione un attimo.
4: C'era il White Party a Castelfiorentino, due bar hanno organizzato questa scena total
2: party bianco,
4: white,
2: cioè la festa bianca.
4: Total white. Ho rinunciato perché ho detto no, molto meglio casa di Lisa assolutamente,
2: ma
4: col caffè la
2: bianco. Te devi
4: vestire bianco. Infatti pensavo di dare un tema anche alla serata del 26,
5: ma non
4: so se siete d'accordo.
2: Non andiamo
5: oltre. Non esagerare.
4: White party in piscina. In the pool.
3: We are now arriving in. Okay. In Castelnuovo Fiorentino. Final destination of the
2: non
3: journey.
2: Andiamo oltre. Senti, ragazzi, si stringe il tempo. Siamo sempre in ritardo. Facciamo l'oggetto misterioso.
3: Vai.
6: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
2: Te pare poco, allora ci siamo, il primo.
3: Ma che vuoi, perché la Silvia mi guarda e ride? Io non lo so, ce la commetto.
4: Stasera l'ho massacrato.
2: Il primo indizio di questa sera è: la infili con delicatezza. Attenzione.
3: La infili con delicatezza.
2: Con delicatezza. E il secondo indizio è: se non entra, al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Ok.
2: Va bene?
3: Quante però?
2: Non lo so, finché
3: non la trovi.
2: Non fa, finché non fa.
3: Finché non la scopri.
2: La ricordiamo, la infili con delicatezza e se non entra al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Più volte.
2: Ok?
3: E la terza?
2: La terza la diciamo tra poco.
3: Ah,
2: okay. Andiamo avanti.
4: La gonna stamani che mi si allacciava.
2: La gonna?
3: Perché tu la infili con delicatezza la gonna.
2: Ascolta,
3: la infili con delicatezza la gonna.
2: Un attimo di pazienza, certo, so che siamo
4: so
2: nella
4: se
2: seconda
4: rompe.
2: Ora, perciò tutto aperto a tutto quanto.
4: Dimmi,
2: però
4: tesoro.
2: Cerchiamo di stare sempre un po'
4: sul pezzo. Viaggini.
2: Se no, dopo qui partono, capito?
4: Ah, ma scusa. Okay.
3: Com'era la seconda?
2: Basta. Se non entra, non va.
4: Manca
3: la gonna.
4: Il terzo indizio ce n'è un altro.
2: Indizio, diciamo tra
4: dopo.
2: Poco.
4: Okay.
2: Adesso mettiamo la canzone perché qui ognuno ha le sue, capito? C'ha le sue richieste. Chi Achille, chi Cesare, anche perché poi domani chi va al concerto?
4: Dopo
2: il cammino ti fa pure il concerto.
4: Sì, domani
3: comunque
4: mi
3: sta in piedi anche domani.
4: Il concerto
2: che tu fai
4: proprio
2: una vitaccia fai, te fai il cammino, te fai i concerti.
4: Proprio, sì. A Firenze,
2: benissimo. Ma che signore che sei.
4: A Firenze?
5: Sì, alla Bisarna nera Firenze.
2: Ma tu sai cos'è la Grey Goose? Aspetta.
4: Vabbè, è una vodka, dai, non fare il simpatico.
2: È una vodka.
3: Ti dà dell'ignorante.
4: C'è stato?
5: Sì, perché mi sputti.
4: Alla Bisarna Arena c'è stato il Firenze Rocks, che c'era The Cure,
5: Robbie
4: Williams,
5: Danny Kravitz,
2: ma da paura,
4: organizzato.
2: E invece a

0: allora domani sera tutti al concerto di Cesare Cremonini a Firenze, tanta roba. Bene, mi seguite? Tutti quanti
1: sì,
0: col telefono in mano?
1: No, io no, stavo allora, pensando.
0: Elena, direttrice dello staff. Dalla prossima settimana i cellulari come a scuola?
1: Sul tavolo,
0: D'Angelo, perché sennò qui ognuno fa come
1: davanti.
0: Gli pare, capito?
1: Bravo.
0: Così non si usa
2: niente.
0: Siete
2: noiosi.
0: No, ma non è
1: no,
0: che siamo noiosi.
1: No, ma siamo dei boomer, facciamo i boomer.
0: Siamo in radio con i cellulari in mano. Scusa, è vero che
2: stavo scrivendo la poesia, stavo scrivendo.
0: Sapete che a Radio Incontri c'è anche il video?
2: È vero, su Twitch.
0: È brutto guardare uno che in radio è stato davanti al cellulare.
2: Su Twitch.
1: Ma quindi se facciamo la puntata, la nuova sede, vendiamo anche
0: certo,
1: video registrati.
2: No, anche già da prima però.
0: Anche
1: sì,
0: Twitch.
1: Anche prima.
0: Sì, Twitch.
3: Va bene,
2: sai
3: allora
2: che cos'è Twitch?
3: Facciamolo.
1: Ma che ne so che è Twitch.
2: Non sai che cos'è Twitch?
1: No, non lo so che è Twitch.
0: Conosce solo OnlyFans.
3: È boomer.
2: Ma tu conosci solo OnlyFans.
1: Ma lo sai che mi hanno fatto notare una cosa? Sul mio profilo, sia social che su WhatsApp, c'ho due cuori, uno bianco e uno azzurro. Per via del rione Cassero, ovviamente.
0: Ma sono azzurro.
1: Che sono di OnlyFans. Quindi mi ha scritto una persona, mi ha detto: ma te per caso, come mai sti colori dei cuori?
2: Allora, ma tu per caso tratti anche i piedi?
0: Diciamolo, come ti chiami su OnlyFans?
1: Non mi chiamo.
0: Ok, allora arriva. Come si chiama?
2: Non lo so.
0: Bravo, vedi che qua almeno una mi segue.
2: La terza dell'oggetto misterioso?
0: La diciamo dopo, stamanzo.
2: Vabbè, quando finisce?
1: Salutiamo i replicanti, Angie.
0: Salutiamo i replicanti, è finita, sono le 8.30, le 8.26 domenica mattina.
2: Aspetta, sì. Salutiamo i?
0: I replicanti,
2: no,
0: i podcastisti.
2: No, non l'hai
0: podcastisti.
2: Detta bene. No, podcastisti.
1: Ma podcast? Quindi podcastisti.
0: Podcastisti.
2: No. Riappallottolamelo e riaggomitolamelo.
0: Sì, ascolta.
3: Va bene.
0: La domenica mattina ve le ascoltate voi?
2: Sempre.
0: Caproni tibetani che
2: sempre.
0: Non
3: sì, certo.
2: Guarda, domenica
3: no.
2: Ho fatto Arezzo, Sestri, Levante. Delle 6.20 del mattino ho messo le mie cuffiette, non c'era nessuno in cabina con il macchinista. Se mi sentono risorse umane mi querelano.
0: Okay. No, okay. Facciamolo sapere.
3: Lo potete licenziare.
0: Che è meglio.
4: Lo sapevi che.
5: Sapevi che.
4: Lo sapevi che.
5: Sapevilo.
6: Lo sapevi che.
4: Sappilo.
1: Lo sapevate che una cattiva postura può rendere alcuni dei tuoi organi, in particolare i polmoni, meno efficienti?
3: E lo sapevate che la disarmofobia è la paura di spogliarsi di fronte a qualcuno?
1: Lo sapevate che la magerocofobia è la paura di dover cucinare?
0: Bene.
3: Lo sapevate che la scorreggia umana mediamente è composta dal 7% di metano? Io non ce la faccio.
0: È uguale.
1: Lo sapevate che i cammelli sono animali molto socievoli, inoltre amano salutarti soffiandosi in faccia a vicenda?
0: Oh.
3: Lo sapevate che la pelle d'oca e capezzoli duri? Non ce la faccio. Sono attivati da diverse terminazioni di cellule nervose?
0: Bene. Allora, ragazzi, ve lo dico per l'ennesima volta. Quello che trovate scritto lo dovete leggere.
2: Io
0: senza commentare, ve lo dico in diretta.
3: Il problema è che
0: ma
3: a me toccano sempre le cose peggiori.
1: Ma lo fa apposta.
0: Ma secondo te per quale motivo?
1: Il nome apposta.
3: Mi viene da ridere e non ce la faccio. E sei un po'...
0: Ma no, ma non sono stronzo, ma è semplicemente
3: proprio,
0: questo.
3: No.
0: Però è cioè, raga, quello che è, uno deve dire.
2: Comunque bisogna rivedere le candidature dei prossimi redazionisti che trovano queste notizie, perché vanno sempre lì.
0: Sono sempre io, solo io.
2: Ah,
0: faccio,
2: quindi sei tu
0: io.
2: Il porchio.
0: Il
3: è un
0: porchio
3: po' fissato,
0: sono io.
3: Un po' fissato.
2: Ah. Ma com'è la paura dello spogliarsi, come si chiama?
3: Aspetta.
2: Disarmofobia.
3: La disarmofobia, sì.
0: Se uno ce l'ha, ce l'ha.
2: Ce l'hai tu? No,
3: sì, ce l'ho.
2: No, insomma,
3: ma come
2: tanto.
3: No? Ma cosa ne vuoi sapere?
2: Questa camicina un po'. Ma ce l'ha più Elena così.
1: La mia si aggrangia fino a dove si può agganciare.
0: Senti, 1992, tanto voi parlate, fate quello che vi pare, ma qui a Proda il Michael Jackson. Questo è un grandissimo video con Eddie Murphy, Magic Johnson, Iman. Che bellissima sta roba, ragazzi. Con noi il Red

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre

0: né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari perché sono avversi al Vangelo. Del resto aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire, lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai Suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia

dei 12 è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione, che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori, proprio della nuova comunicazione, subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore, e che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto. Cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito. Dio lo vede e lo conosce. E il Padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo, ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come
un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe. Questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella. È colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana, siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua. acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te. Siamo giunti alla 12ª domenica del tempo ordinario, che è il periodo dell'anno liturgico che non comprende i tempi forti come Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Si articola in 34 settimane e si focalizza sulla vita pubblica e sull'insegnamento di Gesù, come vedrete e sentirete oggi dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 10 e adesso leggiamo quello che è il centro della liturgia di questa domenica. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi la frase, direi, che rimane più impressa di questa lettura è: non abbiate paura. Perché Gesù dice così? Beh, il mondo ha odiato Cristo, continua ad odiarlo nei suoi discepoli. Le ragioni di questo odio sono sempre le stesse, ragioni che il mondo cerca di nascondere anche dietro falsi pretesti contro l'ordine religioso, l'ordine civile, il bene comune. Ma la vera ragione è sempre un'altra: a causa del nome di Gesù. L'annuncio del discepolo è un annuncio che talvolta inquieta il mondo, fa paura. Il Cristo è venuto senza tanti riguardi, ha fatto una specie di irruzione in una condizione, situazione del mondo che era abbastanza tranquilla, diciamo così. Il mondo

ama solo ciò che è suo, ciò che non turba la sua pace, che non smaschera le sue pretese. Il mondo odia i discepoli di Cristo, quelli veri, perché con la loro esistenza lo pongono sempre in questione. Il Vangelo di questa domenica invita invece il discepolo ad avere coraggio. L'espressione "non abbiate paura" che sottolineavo all'inizio ricorre 3 volte e scandisce tutta quanta la lettura. E vengono indicate alcune forme in cui il coraggio si deve manifestare. Il coraggio nella persecuzione, il coraggio di parlare chiaro, il coraggio di non avere mai vergogna di Cristo di fronte agli uomini. E alle forme di coraggio si aggiungono i motivi che devono sostenerlo, la certezza di essere nelle mani di Dio e anche la certezza che gli uomini nulla possono fare per toglierci la vera vita. È un coraggio, come vediamo, che nasce dalla fede e anche dalla libertà. La condizione è di amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa. Solo così il discepolo è libero da se stesso, non ha più nulla da difendere e quindi non è ricattabile, ecco. Ma vorrei permettermi un'insistenza. La paura è un sentimento che noi proviamo, tutti gli uomini la provano. In generale la paura viene da pericoli esterni, dalla calunnia o dalla violenza. Ma se può entrare nel cuore dell'uomo turbandolo è perché vi trova un punto di appoggio. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se qualcosa ci importa più della causa di Gesù. E questo qualcosa può essere la vita, anche se più spesso si ha paura per molto meno. Ma ora che Gesù è risorto, non c'è più ragione di avere alcuna paura, persino la morte è vinta. Quindi di che cosa aver paura? Neppure della forza del peccato, che pure è una forza profonda. Ce lo dice San Paolo in quella che è la seconda lettura di questa domenica. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia da solo un uomo, che è Gesù Cristo, e si sono riversati in abbondanza su tutti. È la lettura della lettera ai Romani. Il peccato, dunque, cari amici, è grande, sì, è pervade ognuno di noi, sembra che domini ogni cosa, ma la grazia di Dio è più forte dello stesso peccato. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 21 al 27 di giugno. Il 21 giugno festeggiamo San Luigi, il 22 giugno Sant'Albano, il 23 San Lanfranco, il 24 San Giovanni Battista, il 25 San Guglielmo, il 26 San Rodolfo e il 27 San Ladislao. Ma oggi parliamo di San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno. Da stirpe di sacerdoti nacque Giovanni, colui che poi sarà il battezzatore, e la sua nascita viene annunciata dall'angelo Gabriele quando i suoi genitori Zaccaria ed Elisabetta erano ormai in età avanzata. Mentre ancora si trovava nel seno materno, Giovanni presagì la presenza di Gesù sobbalzando di gioia in occasione della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Anzi, la traduzione letterale del verbo dice ballando di gioia. Giovanni balla di gioia quando entra in contatto con Gesù. La sua missione infatti sarà proprio quella di precursore e preparatore all'avvento del Messia. Egli è colui, dirà Gesù, del quale sta scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia per preparare la tua via dinanzi a te. Giovanni è detto il battezzatore o battista perché con questo atto insegnava a purificare la vita. Egli stesso batteggiò Gesù sulle rive del fiume Giordano. Trascorse la vita a combattere l'ipocrisia, il malcostume. Non venne meno al suo rigore morale neppure quando si trattò di inimicarsi il re, al quale rimproverava la depravata condotta di vita. Inevitabili le conseguenze di questa coerenza furono il martirio e la decapitazione. 66 fra città e paesi italiani l'hanno scelto a patrono. In Roma, alla Basilica di San Giovanni Laterano, è considerata madre sorgente di tutti
tutte le chiese del mondo. Buon onomastico allora a tutti i Giovanni, alle Giovanne, buon onomastico anche per i vezzeggiativi che sono tanti, sono Gianni, Nanni, Nino, Vanni, John, Johnny, eccetera, e tanti altri. E buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena citato. Auguri! Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, e vediamo che cosa accadeva nel nostro territorio tanto tanto tempo fa. Il 21 giugno del 1343 Ranieri Casali, signore di Cortona, raddoppia la pena da infliggere ai guastatori di vigne, orti e alberi fruttiferi. Ordina di fustigare sulla nuda carne gli autori del danno arrecato di notte e di esporre alla berlina legati con catena quelli che lo producono di giorno, oltre naturalmente il risarcimento di danni. Andiamo adesso al 22 giugno 1388. Le armate guidate da Alberico da Barbiano, capitano del comune di Bologna, scese alla volta di Perugia, sconfiggono le truppe inglesi di Giovanni Acuto che si erano accampate nella piana di Borgo San Sepolcro. 23 giugno 1288. Ricorda il Villani che durante la notte un violentissimo temporale si abbatte sull'accampamento fiorentino e senese che sta assediando Arezzo. La furia del vento è tale che baracche, tende, padiglioni et massimamente nel campo dei senesi che tutte le stracciò il vento e portò via, il quale fu segno di loro futuro male. Evidentemente allude alla sconfitta che due giorni dopo subiranno a Pieve al Toppo. 24 giugno 1020, Guido d'Arezzo, ascoltando nel suo erimo benedettino il canto dell'inno musicale a San Giovanni Battista, trova l'ispirazione della nuova notazione musicale. 25 giugno 1161, l'imperatore Federico Barbarossa, da Lodi, dove si trova, assegna con privilegio il castello di Frunzola e la pieve di Buiano in Casentino ai conti Guidi di Poppi e la corte di Faltona all'abbadia di Capolona. 26 giugno 1395. A Castiglione Aretino viene stipulato un contratto tra Uguccio Casali e la famiglia degli Oddi di Val di Pierle, che si impegnano a cedere Pugnano a tutti i territori da loro posseduti e versare 5.000 fiorini per ipotetici danni da loro causati a Cortona. E infine, 27 giugno 1280, il vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, e il priore di Camaldoli, Gerardo, firmano una convenzione che impegna il vescovo a restituire al priore le corti di Brolio, di Bibbiena, in cambio dell'eremo e del monastero di Fieri sopra Cortona. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da meditare. Ho scelto per voi la frase di un importante teologo, si tratta di Karl Rahner. Ecco, tu vieni, non un passato né un futuro, è il presente che si adempie, fa che io viva in te, o Dio che vieni. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato. Devo dire la verità che ascolto spesso questa canzone perché l'atmosfera così magica che ricrea mi piace molto. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, questo è l'incipit malinconico del brano. È estate, siamo su una spiaggia, non sappiamo altro, non sappiamo dove ci troviamo e in quale anno, da quanto tempo siamo lì, e non c'è tanta gente, forse nessuno. La spiaggia è solitaria, come dice il titolo. Ecco, sembra che il tempo si dilati, ma poi il testo prosegue con un appello diretto al mare, gli si chiede di portarci lontano, via via da queste sponde. Summer on a Solitary Beach è un classico della canzone estiva, ma direi della canzone italiana, forse una delle più belle, firmato da Franco Battiato. Fu pubblicato in Italia il 17 settembre 1981 dalla EMI come estratto dall'album La voce del padrone. E con questo brano bellissimo oggi ci salutiamo. Da Romano Scaramucci, un augurio per una buona settimana, ciao e a risentirci.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buona domenica e ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana. Buongiorno da Michele Raviare, da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Saremo insieme fino alle 12.30 circa, tra poco la Santa Messa, poi alle ore 12 in punto la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV, che è tornato ieri sera dalla visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torneremo più tardi a ricordare quelli che sono stati gli eventi più importanti di questa visita molto intensa del Pontefice, che ha parlato di Sant'Agostino, ha parlato di migranti, ha parlato del rapporto che un cristiano deve avere con la comunità e con la città, con gli spazi pubblici. Oggi è la 12ª domenica del tempo ordinario, comincia l'estate e la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. Si celebra anche la festa della musica e la giornata mondiale sulla SLA. Dal punto di vista internazionale, due sono le notizie battute dalle agenzie. La prima è che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e considerare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Rimane aperto anche il fronte del Libano, dove almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid di israeliani nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del paese dei cedri, come riferisce l'agenzia nazionale di stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Tra qualche minuto noi ci collegheremo con Perugia, perché la Santa Messa questa domenica sarà trasmessa dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il commento liturgico sarà a cura di Orazio Coclite. Ora linea alla regia e noi torniamo subito dopo in diretta con Papa Leone XIV e la recita dell'Angelus.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Perugia. Adagiata sul profilo morbido delle colline umbre, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. A vegliare su questo scenario senza tempo si ergono le antiche mura etrusche che, come un anello di pietra, l'avvolgono e ne custodiscono la memoria più profonda, mentre lo sguardo si perde tra scorci, tetti e campanili. Tra queste mura si staglia l'arco etrusco, straordinaria porta monumentale che ancora oggi testimonia la grandezza, la nobiltà e il secolare respiro dell'antica Perusia. Poco oltre, sul bastione orientale, spicca Porta Marzia, preziosa eredità del passato, oggi custodita tra le pietre della Rocca Paolina. Attraverso le sue forme eleganti si accede a un luogo di rara suggestione, la Via dei Baglioni, dove tra volte silenziose, passaggi sotterranei e antiche fondamenta affiora un'urbanità nascosta, ricca di fascino e mistero, in un intreccio di storia e meraviglia. Dal cuore segreto della città, Perugia torna alla luce e mostra l'incanto dei suoi archi, dei suoi vicoli medievali e delle sue atmosfere capaci di trasformare il semplice camminare in un racconto. Tra queste architetture emerge San Francesco al Prato, che con le sue forme austere evoca una suntuosità profonda e meditativa. Poco oltre, quasi come un improvviso trionfo di luce, si rivela l'oratorio di San Bernardino. La straordinaria facciata, scolpita con raffinata maestria, appare come un merletto di pietra, dove ogni dettaglio racconta l'incontro armonioso tra arte e fede. Il viaggio nella bellezza prosegue in piazza 4 Novembre, da secoli cuore pulsante della vita civile e religiosa di Perugia. Qui lo spazio si apre con elegante solennità, dando forma ad una scenografia di rara armonia, in cui architetture e prospettive dialogano tra loro in una dimensione di assoluta suggestione. Al centro della piazza si innalza la Fontana Maggiore, autentico gioiello dell'arte medievale. L'acqua scivola dolcemente tra le sue vasche scolpite, animando i raffinati bassorilievi che narrano i mesi, i mestieri, i segni zodiacali e le storie dell'uomo. A fare da cornice a questo capolavoro, il maestoso Palazzo dei Priori, simbolo dell'antico potere comunale. La sua facciata severa e signorile, il ricco portale e il susseguirsi di archi e finestre gotiche restituiscono tutta la fierezza e il prestigio della Perugia medievale. Sulle sue pareti si distinguono le copie bronzee del grifo, storico emblema cittadino, e del leone guelfo, solenni presenze che sembrano vegliare sulla città. Di fronte, la cattedrale di San Lorenzo, che domina la piazza con la sua presenza. Le ampie superfici rivestite di pietra, i raffinati dettagli scolpiti e l'elegante successione di linee e volumi accompagnano lo sguardo lungo spazi che raccontano secoli di devozione e spiritualità. Nella liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ripete per tre volte un invito che attraversa tutta la vita cristiana. Non abbiate paura. Ai suoi discepoli non promette un cammino privo di fatiche, ma rivela la fedeltà di un padre che conosce e custodisce ciascuno dei suoi figli, fino a contare i capelli del loro capo. La fede non elimina le prove, ma dona la certezza di non attraversarle da soli. Questo invito si fa eco nelle parole di San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. È nell'incontro con il Signore che il cuore ritrova pace e forza, diventando capace di una testimonianza umile e coraggiosa. Come scriveva Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia.
Il Vangelo ci conduce proprio su questa via, non l'illusione di una vita senza timori, ma la fiducia profonda in Dio che sostiene, illumina e rende più forte di ogni paura e capaci di una testimonianza contagiosa.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Celebrano con lui il parroco Don Marco Brizzarelli e Don Fausto Sciurpa. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Verzini. I canti sono eseguiti dalla Corale Polifonica Laurenziana, diretta dal maestro Franco Radicchia. All'organo il maestro Adriano Falcioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un cordiale benvenuto a ciascuno, a tutta la comunità, anche a quella comunità che ci segue grazie alla televisione. Preghiamo insieme, portando all'altare quanto abbiamo nel cuore, la vita delle famiglie, della comunità, il bisogno di pace che sale da un mondo insanguinato. E perché la preghiera sia sincera, ci presentiamo al Signore con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo,

Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta, se infatti

per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

0: non abbiate paura. Per ben tre volte nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci raggiunge con questa esortazione: non abbiate paura. La paura è un sentimento che conosciamo bene. Quante volte la paura paralizza, frena ogni iniziativa, chiude la novità avvertita come una possibile minaccia. La paura rende insensibili e sospettosi. L'altro, più che qualcuno che c'è necessario, diventa uno dal quale guardarsi. La paura non apre ponti, tira su muri. Nel discepolo la paura porta a silenziare l'annuncio e la testimonianza, quasi a vergognarsi della propria fede rispetto a un contesto culturale che la considera irrilevante nella sfera pubblica. Cos'è che può dissolvere la paura e permettere una risposta propositiva? L'alternativa al potere della paura passa dalla relazione con il Dio vivente, al quale il credente, come il profeta Geremia, affida la propria causa, sapendo che Dio libera la vita del povero. Dio non abbandona nessuno, non disperde, ma custodisce. Si prende cura perfino dei passeri, perfino dei capelli del tuo capo. Dio è provvidenza, è fedeltà che consola quando tutto il resto passa, è amore da cui nulla potrà separarci. In Cristo Gesù, ci ha assicurato San Paolo, la grazia di Dio si è riversata in abbondanza su tutti. Questa fede vince quella tristezza che spingerebbe al disimpegno, dona serenità e pace anche in mezzo alle difficoltà, scaccia ogni paura, perfino la paura ultima, la paura della morte. Il mondo al più può uccidere il tuo corpo, ma la consapevolezza che solo a Dio appartiene la destinazione ultima dell'esistenza rende fiduciosi nella sua protezione, come pure nella solidarietà di Gesù, che ha promesso: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ad essere chiamata in gioco è la testimonianza di ciascuno, ma è anche e soprattutto la testimonianza della comunità, una comunità che vive, celebra e trasmette la fede quando è unita, quando è capace di relazioni umane e fraterne, attente all'ascolto, alla prossimità, alla condivisione con quanto accade, soprattutto con quanto le persone vivono. In un contesto che è spesso segnato da fatiche, da fragilità, da solitudini, la comunità cristiana diventa allora un lievito di speranza, una profezia sociale, in grado di offrire un contributo umile e decisivo alla stessa società civile, nella disponibilità a cooperare con chiunque abbia a cuore la difesa della vita e la promozione della dignità umana, che in quanto tale rimane inviolabile. Vale anche per il nostro paese quello che una decina di giorni fa Papa Leone diceva della Spagna: nelle nostre cattedrali e nelle nostre università, nelle nostre istituzioni e nell'animo stesso del nostro popolo rimane viva un'eredità che ha dato forma ad un modo peculiare di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Da questa tradizione abbiamo imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di essere legittimato, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che il migrante deve essere accolto e che mai la vita umana può essere considerata o trattata come merce. Preghiamo perché davanti alla complessità di questo tempo nessuno si arrenda disarmato, scoraggiato, travolto da un senso di inadeguatezza e di paura. Ci siano dati invece la libertà e il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza e di testimoniarlo con gesti concreti di salvezza. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù
1: Cristo, unico e unico Figlio di Dio, nato dalla Padre e prima di essere Dio e Dio, luce e luce, Dio vero e Dio vero, generato e stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per il mio uomo e per la nostra salvezza ci riesce a gente, e le parole del tuo Spirito Santo, che si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il nostro mirato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo correrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e Cristo il Regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, e che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e ci aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a non aver paura e a confidare nell'amore del Padre, che si prende cura di ogni sua creatura. Con questa fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché sostenuti dallo Spirito Santo, annuncino il Vangelo con coraggio e franchezza, senza lasciarsi vincere dalla paura o dallo scoraggiamento. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i governanti, perché operino per la giustizia e la pace, affinché i popoli segnati da guerre e divisioni trovino vie di riconciliazione e concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i malati e quanti vivono nella prova, perché sentano la vicinanza del Signore e trovino conforto nella carità fraterna della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per la nostra diocesi, perché guidata dal Vescovo Ivan cresca nella fede e nella testimonianza evangelica, riconoscendo ogni giorno la presenza amorevole del Padre che accompagna il cammino del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non abbandoni mai coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore e conosci le necessità dei tuoi figli prima ancora che te le chiedano, accogli le nostre suppliche e sostienici con la tua grazia, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta, unita all'offerta di tutta la nostra vita, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella Tua casa. Oggi la Tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel Tuo riposo. Allora noi vedremo il Tuo volto e loderemo senza fine la Tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della Tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Patroni Lorenzo, Costanzo e Ercolano, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore ed illuminati dalla sapienza della Chiesa, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria del secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Essere cristiani è esigente, alle volte è scomodo e non sempre alla moda. È facile perciò sentire il desiderio di evitare ogni contrasto e quindi avere la tentazione di assimilarci a poco alla mentalità della cultura prevalente. È facile preferire di stare zitti quando si affrontano argomenti scottanti della fede o della morale. Ma è una tentazione da respingere. Non temete gli uomini, ci ripete Cristo. Quello che vi dico, ditelo nella luce, predicatelo sui tetti. Chiediamo a Dio il dono del coraggio della fede. Diceva Charles de Foucault: non c'è vita cristiana, non c'è perfezione, non c'è santità possibile senza coraggio. Impariamo allora a rischiare. Viviamo come cristiani coerenti, credibili, coraggiosi. E ricordiamo il proverbio: chi ha coraggio è già in vantaggio.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana, di nuovo un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Ringraziamo Orazio Coclite per il commento liturgico della Santa Messa e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
1: Cominciamo il nostro percorso di avvicinamento alla recita dell'Angelus da parte di Papa Leone XIV tra pochi minuti alle ore 12 e lo facciamo ripercorrendo l'ultimo evento della lunga e intensa settimana di Papa Leone. Ma è stato un evento particolarmente importante perché parliamo della visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Tanti gli incontri, si è parlato di Sant'Agostino, si è parlato di rapporto tra l'essere cristiani e la città intesa come spazio comune, si è parlato di migranti con la visita appunto alla basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini. Che visita è stata, Don Guido?
2: Ma è stata senz'altro una visita che si è mossa sulle corde dell'affetto, dovrei dire, mi viene da dire proprio sull'affetto di è radicata anche nella biografia di questo Santo Padre, no? L'incontro di Pavia certamente ha rimesso a fuoco la sua identità e la sua appartenenza ecclesiale già anche prima della sua elevazione all'episcopato e poi elezione al pontificato. Lui è un religioso agostiniano ed è andato in pellegrinaggio a venerare le spoglie mortali di Sant'Agostino, che ricordiamo sono in questa bellissima basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Tra l'altro non c'è solo Sant'Agostino lì, mi preme dirlo, perché io sono anche molto devoto di un altro santo che c'è lì, che è al piano di sotto nella cripta, che è San Severino Boezio, che è il santo filosofo. una cosa che anche personalmente ho molto molto apprezzato, gradito, bellissimo. Quindi questa parte della sua vita naturalmente, ma poi anche un'altra parte della sua vita che in qualche modo noi possiamo ritrovare anche in quest'altra visita a Sant'Angelo di Giano, perché dobbiamo ricordare che Santa Francesca Saverio Cabrini che è nata a Sant'Angelo di Giano, ma è nata al cielo, cioè è morta, come diciamo noi credenti, è nata al cielo nella città di Chicago, dove appunto il Santo Padre è nato. Quindi questi elementi ci fanno dire che certamente è stato un viaggio legato al suo ministero pastorale, ma anche alla sua vita.
1: E non solo, perché Santa Francesca Saverio Cabrini, che fu mandata negli Stati Uniti a occuparsi dei migranti ed è la santa patrona
2: dei migranti,
1: è stata mandata da
2: Leone XIII,
1: il precessore diretto per quanto riguarda il nome di Papa Leone XIV. Insomma, sono stati tanti punti anche sui migranti, che ieri sarà anche la giornata mondiale loro dedicata. È continuata questa sorta di catechesi che, diciamo, Papa si è sempre occupato di migranti, però nelle ultime settimane possiamo vedere già un filo con quelli che sono stati discorsi importantissimi, durissimi, su chi lucra sulla vita delle persone migranti a Gran Canaria e a Tenerife durante il suo viaggio apostolico in Spagna. Ne ha parlato ieri nella basilica dedicata alla santa patrona dei migranti, e poi il prossimo 3 luglio il Papa si recherà a Lampedusa. Terra appunto nel Mediterraneo, purtroppo lacerata dalle morti in mare, nonché anche qui ritorniamo ai predecessori, il primo viaggio di Papa Francesco.
2: Certamente, anche perché sembrerebbe quasi strano di doverlo dire, o diremmo anche quasi ovvio o quasi banale, cioè occuparsi dei migranti dovrebbe essere occupazione naturale di tutti. tutti coloro che hanno a cuore il bene della persona umana, perché conoscendo, e purtroppo noi lo conosciamo, cosa avviene a questi nostri fratelli, a queste nostre sorelle, che certamente se potessero scegliere non sceglierebbero di lasciare la loro, o comunque sarebbe una percentuale molto più bassa quella che sceglierebbe di lasciare il proprio paese. Ecco, sembra banale doverlo dire, ma cominciamo anche a riflettere su questo. Cioè, c'è un motivo, e a volte è un motivo molto grave, per cui queste persone si mettono in viaggio in queste condizioni anche disperate. Se poi a questo dobbiamo aggiungere tutte queste altre pene alle quali debbono andare incontro, e non solo, quando queste pene scaturiscono dagli interessi malvagi anche di chi lucra su questa situazione, allora comprendiamo come non possa non essere interesse e non possa non essere argomento di cui si occupa il Santo Padre proprio nella sua veste di pastore universale della Chiesa, che ha a cuore appunto l'essere umano, perché nell'essere umano c'è il Tempio dello Spirito Santo e la presenza di Dio.
1: E salutiamo anche chi ci ha raggiunto all'ascolto anche in video radio cronaca sul portale Vatican News e sul canale YouTube della Radio Vaticana, e un buongiorno anche alle radio collegate, in particolare Radio Luce San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbra, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Siamo in attesa, tra qualche minuto, che Papa Leone XIV si affacci dal Palazzo Apostolico per la recita della preghiera dell'Angelus in questa giornata molto calda che segna anche l'inizio dell'estate. Vediamo già i pellegrini che, malgrado la temperatura, sono arrivati in piazza San Pietro. Vediamo tanti ombrelli per ripararsi non dalla pioggia ma dal sole che a picco cade sulla capitale italiana, e sono lì qui in piazza San Pietro per ascoltare appunto le parole del pontefice all'indomani della sua visita apostolica a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, nella basilica dedicata alla Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, è nata proprio in quella località, nella provincia di Lodi. E proprio venerando la reliquia del cuore di Santa Francesca Saverio Cabrini nella basilica a lei intitolata a Sant'Angelo Lodigiano, ieri Leone XIV ha sottolineato l'attualità del messaggio della patrona dei migranti, che raggiungeva ovunque, dai tuguri alle carceri. Ha esortato i giovani a conoscere gli ideali della prima santa degli Stati Uniti e ha citato i suoi scritti: nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù. Il Papa ha ribadito in quella che appunto lo ricordavamo è la santa protettrice dei migranti, morta nella città dove il Papa è nato, Chicago. Il fenomeno migratorio è complesso, la Chiesa si lasci interpellare. Un discorso invece alla cittadinanza: a Pavia è arrivato a Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, dove è stato accolto dall'entusiasmo dei fedeli. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture. Si riferiva in particolare alla città di Pavia, ma questo è sostanzialmente una sorta di appello, diciamo, rivolto a tutti i cristiani per come vivono lo spazio comune. E adesso si affaccia Papa Leone XIV, ascoltiamolo.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
4: E concepit de Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: dignificamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e

Gandhi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.

Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, e questo è stato l'invito all'accoglienza di Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus, in cui ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite, che si è celebrata ieri. In particolare ha ricordato il 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra. Poi, prima, nella catechesi, un invito a evangelizzare, a condividere l'annuncio del Vangelo e a condividere un incontro personale con Lui, con Dio, ricordando anche i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Il Papa ha ricordato che questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno, ha detto il pontefice nella catechesi. Poi il saluto ai pellegrini, in particolare in lingua inglese, ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue.

0: di nuovo in diretta alla Radio Vaticana. Un saluto nuovamente da Michele Raviare, da Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista, lo ricordiamo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Da paolino ci sono alcuni passaggi nella catechesi di Papa Leoni che insomma meritano un ulteriore approfondimento. Quando il Papa ha ricordato che siamo chiamati a proclamare tutti il Vangelo, ricordandoci che l'annuncio della sua parola è prima di tutto condivisione di un incontro personale con lui, unico per ciascuno. Come possiamo declinare questo passaggio da cui poi si è sviluppata tutta la riflessione del Santo Padre?
1: Ma mi verrebbe subito di ricordare quanto dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Addirittura fa dipendere, come dire, quasi da una punizione divina dovrebbe arrivare se noi non annunciassimo il Vangelo. Naturalmente questo è detto in modo iperbolico, ma certamente ci fa riflettere su come quello dell'evangelizzazione sia veramente per noi un dovere, per coloro che hanno ricevuto la sacra ordinazione certamente, ma per tutti i battezzati. Ma quello che colpisce

0: cioè veramente, che ha colpito veramente e che è molto paolino, anche questo potremmo dire così, è come il Santo Padre, ricordando, anche se non citandolo, però mi verrebbe da dire che aveva come anima di tutto il discorso che ha fatto il De Vera Religione di Sant'Agostino, soprattutto quando Sant'Agostino afferma che in interiore homine habitat veritas, e che non ci può essere evangelizzazione efficace, non ci può essere opera di annuncio che veramente possa raggiungere con frutto coloro ai quali è destinata, se essa non è radicata in una profonda vita interiore. Citando appunto il Vangelo che oggi viene proclamato, il Santo Padre ha ricordato che ciò che viene annunciato è ciò che prima deve essere ascoltato nel silenzio della preghiera, nel silenzio della contemplazione, nel silenzio dell'adorazione. Non si può, dicevano i latini, nemo dat quod non habet, nessuno può dare quello che non ha. Se pertanto, se noi questo Gesù Cristo prima non lo incontriamo nella vita interiore, non possiamo annunciarlo, non possiamo portarlo agli altri. Questo penso che sia molto molto importante. L'evangelizzazione non è un'attività, l'evangelizzazione è un apostolato, e l'apostolato deve avere sempre un profondo radicamento interiore, deve partire da un'esperienza di dialogo proprio con il Signore nell'intimità con Lui.
1: E dal livello interiore si passa anche a livello comunitario, in certo, certo qual modo. Certo. Il Papa lo ha ricordato citando San Matteo, che è autore del Vangelo di oggi.
0: Ricordando che proprio lui parlava di una comunità con tanti problemi proprio in quel momento. Ed è proprio vero quello che tu dici, cioè questa dimensione comunitaria che nasce proprio dall'esigenza che questo messaggio diventi, potremmo dire così, pervasivo, no? Ma riesce veramente a diventarlo soltanto se prima c'è quella parte. Però la dimensione comunitaria è fondamentale, perché quando Dio ci pensa, non ci pensa mai come singoli, ci pensa sempre come comunità, come questa comunità che Lui ha avuto fondare proprio per darci anche questa capacità di essere una famiglia, no? Ecco, è bello quando noi ricordiamo che la parola famiglia viene da famulus, che significa servitore, che in greco si traduce diaconos, quindi è una diaconia la nostra vita di appartenenza alla Chiesa, un servizio che dobbiamo scambiarci tutti reciprocamente. È il primo servizio, quello dell'evangelizzazione.
1: E la comunità che può vivere in difficoltà, lo era la comunità dei primi cristiani di San Matteo, lo ha ricordato il Papa, anche oggi le comunità, tanti cristiani in vari luoghi della terra devono affrontare ostilità, se non vere e proprie persecuzioni, lo vediamo costantemente, lo raccontiamo alla Radio Vaticana. E allora che cosa dice il Papa? Il punto è non scoraggiarsi e non lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura. Che non è facile, perché poi noi raccontiamo anche di contesti in cui si rischia anche la vita nel professare la propria fede, o si viene rapiti o si viene vittima di attentati. Come si supera questa tentazione?
0: Proprio con quello che dicevamo prima, perché non diventa facile, ma può diventare meno difficile se la sorgente, l'origine di tutta questa azione, di tutta questa attività, non la si pone nelle proprie forze, ma la si pone nella grazia di Dio che si riceve come dono. E quando questa grazia si riceve come dono, questa diventa una forza che fa affrontare anche le situazioni più difficili. Noi dobbiamo avere sempre davanti a noi questa certezza di essere figli di un Dio che Gesù Cristo ci ha mostrato come Padre, appunto, che ci dona il suo Spirito e che diciamo considera, rende questo suo Spirito un amore preveniente, un amore, una grazia che sempre ci precede, un passo che Dio fa sempre prima di noi e poi noi andiamo verso di Lui, perché già toccati da questa grazia che ci fa procedere verso di Lui. Allora questo dà forza, dà coraggio, dà grande prontezza, efficacia, volontà di progredire. Ecco, tutto questo che poi altro non è se non proprio ricevere la grazia dello Spirito Santo in noi, questa forza che ci fa andare avanti e ci fa affrontare anche con, non vorrei dire con facilità perché niente è facile, ma con meno difficoltà e con più forza e con più coraggio, ecco, queste sfide.
1: Poi ci sono stati gli appelli dopo la preghiera, in particolare il Papa è tornato a parlare di migranti, di rifugiati. L'occasione è stata la giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata ieri e che è stata promossa dalle Nazioni Unite in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Qui citiamo le parole del Papa che spiega proprio ai fedeli che cosa si intende con la Convenzione. Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. E qui torniamo alla famiglia come proprio principale e primo aggregato sociale. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. E poi c'è l'appello da giornalisti, quello che possiamo dare il titolo.
0: Nessuno può voltarsi dall'altra parte
1: di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Allora, continuiamo quindi nel percorso, lo abbiamo citato prima delle parole del Papa, abbiamo ricordato Tenerife, Las Palmas, abbiamo ricordato ieri l'appello al ricordo che il fenomeno migratorio è complesso e la Chiesa si lascia interpretare, ha detto nella basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, a Sant'Angelo Lodigiano. Oggi l'invito alle istituzioni, insomma, se a Tenerife abbiamo parlato e ha puntato il dito veramente contro chi lucra sulla vita dei migranti, ieri ha detto che la Chiesa si deve lasciare interpellare, oggi l'appello è ai governanti, alle istituzioni.
0: Certamente, perché come dire, non è qualcosa di accessorio, è qualcosa di obbligatorio, cioè nessuno veramente può voltarsi dall'altra parte. E se da 75 anni il consesso delle nazioni ha proclamato che questa è una realtà della quale tutti devono occuparsi e della quale tutti devono sentirsi responsabili, a maggior ragione anche oggi questo appello trova la sua felice collocazione e la sua rinnovata importanza. Certo, viene da dirsi, viene da domandarsi se dopo 75 anni noi dobbiamo ancora sentire il bisogno di affermare questa necessità. Evidentemente non tutto ha funzionato in questi 75 anni, cioè ciò che era stato sancito in questa dichiarazione evidentemente non sempre è stato attenzionato, osservato e soprattutto applicato. Ciò che noi dobbiamo sottolineare è questo, cioè la categoria proprio della necessità, cioè non c'è una realtà che può essere o non può essere scelta. Va scelta, è una scelta che bisogna fare, e quindi tutti quei soggetti che in questo caso appunto il Papa oggi ha indicato come i soggetti di diritto, appunto gli stati, le nazioni, coloro che reggono le sorti dei popoli, ecco, devono sentirsi profondamente obbligati a percorrere questa strada.
1: E questo era riguardo ai governanti. Poi c'è l'appello a tutti.
0: Sì.
1: E l'appello a tutti è ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, certo, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza. E qui ci sono alcuni punti che secondo me vale la pena approfondire. Tutti e per il rispetto della dignità. L'ho ricordato proprio nella Magnifica Humanitas come architrave tutta la lettera che è sull'intelligenza artificiale, ma parte come le fondamenta sono, certo, il rispetto della dignità umana. E certo, l'ho ricordato anche
0: certo il Papa mattina. Tra l'altro lo fa anche nella Magnifica Humanitas attraverso quella duplice esperienza di citazione biblica che fa, no? Parlando sia di Babele e poi di Neemia, no? Qual è la differenza? Che Neemia procede nel suo cammino ascoltando anche il dolore di chi gli sta vicino, e si procede quindi nel cammino della storia, nel cammino dell'umanità, non semplicemente dichiarando imparando principi, ma diffondendo una sensibilità che sia coincidente con il farsi carico della vita degli altri. Solleciti nel partecipare con il pianto al pianto di chi piange e partecipare con la gioia alla gioia di chi gioisce. Ecco, farsi carico di questo è proprio una delle anime principali dell'essere cristiani. Ma questo perché? Perché nel fratello noi dobbiamo vedere sempre il volto del Signore, e allora naturalmente noi dobbiamo andare verso il Signore animati da questi sentimenti. Ecco, questo è il nostro cammino. Giustamente il Santo Padre non può che richiamarci a riappropriarci profondamente della nostra identità.
1: Don Guido, prima di salutarci ricordiamo ai nostri ascoltatori che due appelli che ha fatto il Papa, l'ho fatto uno in lingua inglese, l'altro in lingua portoghese. Il primo è rivolto ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, l'altro è in lingua portoghese, in cui il Papa ha espresso la sua preghiera per quanti sono scomparsi all'inizio di questa settimana per un incidente stradale che è occorso in Brasile nello stadio del Ceará, dove sono morti 7 ragazzi tra i 15 e i 22 anni, 7 giocatori di basket, erano tutti studenti e tornavano a casa dopo aver vinto un torneo di basket giovanile appunto in Brasile, nella città di Juazeiro del Nord, nel centro del paese. Durante il trasporto in autobus verso Sobral, un viaggio di 600 km, un viaggio piuttosto lungo, 40 erano i passeggeri, il mezzo si è rovesciato. L'incidente è accaduto il 15 giugno a Tauá, appunto nel Ceará, che si trova nel nord-est del Brasile. Il ribaltamento ha provocato la morte di quei giocatori, 7 ragazzi di età tra 15 e 22 anni, feriti quasi tutti gli altri passeggeri. Da quello che è emerso, diverse vittime non avevano le cinture di sicurezza allacciate e quindi sono state sbalzate fuori dal veicolo e travolte dal mezzo stesso. Insomma, una tragedia a cui non manca la vicinanza del Papa, ai giovani, allo sport, quindi insomma anche questi temi molto cari al Papa.
0: Ecco, partendo da quest'ultimo punto, non possiamo non considerare come ci sia una profonda contraddizione, no? Che diventa drammatica, cioè a pochissima distanza la celebrazione di un evento di gioia, di vita, di gioventù, no? Come può essere quello della vittoria di un torneo, di una gara sportiva, vissuta all'insegna di questi valori così belli, positivi, propositivi, che sono proprio quelli dello sport, è nell'immediata vicinanza la tragedia che è sempre in agguato e purtroppo colpisce questi stessi soggetti protagonisti di una grande gioia prima e di una immane tragedia dopo. Certo, c'è da dire che al netto di tutta la grande partecipazione a questo dolore, però bisogna anche ricordarsi che Homo faber, fortune sue, l'uomo è anche artefice un po' del suo destino, quindi il discorso sulla sicurezza, il discorso sulla prudenza anche nella guida, nelle cose eccetera, per carità, va molto in secondo piano quando ci sono queste tragedie, perché si preferisce giustamente attenzionare il grande dolore, però non possiamo non ricordare che anche questi elementi devono essere oggetto di attenzione e di analisi.
1: Sì, al costo di sembrare paternalisti, allacciare le cinture di sicurezza anche se fa caldo, però, e lo stiamo vivendo in questi giorni.
0: Esattamente. Invece, per quanto riguarda il primo annuncio che ha dato il Papa, vorrei fare solo una sottolineatura sul fatto che abbiamo tanto bisogno di Pentecoste, cioè abbiamo bisogno di capirci di più, cioè di parlare un linguaggio che veramente ci possa unire più che dividere. È quello che dice il Papa in fondo nella Magnifica Humanitas, quando dice che non dobbiamo ricadere nella tentazione della Torre di Babele, quindi non Torre di Babele ma Pentecoste sempre.
1: E allora grazie a Don Guido Colombo, un saluto da Michele Raiare e da Alberto Giovannetti che ha curato la parte tecnica. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che l'informazione del radiogiornale in cui potete riascoltare le parole del Pontefice sarà come tutti i giorni alle ore 14.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: la romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: ragazzi di Radio Famo Sangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Famo Sangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito. Quando donate il sangue, vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la biblioteca comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa.
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio o di un documentario, addirittura, guarda, voi siete tantissimo attivi, ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea, eh?
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente non sanno una volta donato quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a comporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
0: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino del centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
1: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue e di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
0: Certo, adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu, certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala. Esattamente,
2: è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi,
2: Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360
1: gradi. Siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che hai mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, Presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che si fa dopo la donazione. Quindi partiamo da un discorso fatto appunto dal direttore, che riguarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge, che svolgete nei laboratori e nei servizi trasfusionali. Ma secondo te qual è il messaggio che speri il pubblico porti a casa dopo aver ascoltato questi interventi?
2: Spero tanto che portino a casa una consapevolezza di

0: o ematologici, appunto le piastrine, certo. Quindi donando il sangue, appunto, si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con il loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi

Amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro, senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

andiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito, meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata uno dei brani più amati del gruppo salentino e ancora oggi è una delle canzoni più richieste durante i concerti estivi della band. Negramaro, Estate.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i The Giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso il grande successo nazionale. E allora arrivano The Giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che il
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il Mare Calmo della Sera, una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il Mare Calmo.

L'estate recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. L'ascoltiamo. Annalisa, Mon Amour!

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andavo a 100 all'ora, racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: gente si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album North Sud-Ovest Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, come mai?

le estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, nelle versioni in lingua spagnola. Andiamo ad ascoltarlo. Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Tieni il tempo, tempo.
3: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Ketra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Ketra e Sean Kingston.

nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue. A

0: eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico. Paradiso Beach, musica.
1: Ciao figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri, allora se puoi darci una mano, anzi un braccio.
2: Vai

amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14

0: giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che è il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami Presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno, certo. E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto, mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 300-400. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già a più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada da qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: E presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal Comune che dall'Assessorato al Welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, e una buona estate e una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Let me-

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.

0: torniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in Piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma ed è stato meraviglioso, sì, dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per arrivare?
1: In due.
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui e con...
0: Sei tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato. E il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, vabbè.
1: Ed è una
0: e
1: cosa molto bella.
0: La sorella è contenta che tu vai via con il marito?
1: Sì. Ah. Sì, sì. Comunque è una cosa... condividerla con la famiglia,
0: anche perché state in giro parecchio,
1: una settimana di sicuro.
0: Quindi insomma,
1: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento?
1: No. Allora io sono nata a Napoli, anche
0: con
1: cognato,
0: no,
1: siamo nati a
0: Napoli. No, sopra
1: l'accento, no. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età o è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
0: Adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con orgoglio.
0: No, ma poi nel senso sembri, insomma, sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52
1: no.
0: anni, te lo dico
1: no.
0: sinceramente. Quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione
2: è quella. Vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore sempre è un mio motto di vita, è un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage, però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento,
2: sì?
1: A cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa ed è bello. Cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuol vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi
1: ci sono Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: Sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Alice Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio!
1: Grazie per l'invito, e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. E si chiama facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci, e ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: che si chiama Riso fa buon sangue. Spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi esattamente. Dì la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati,
1: nel 2014,
0: 15 e 16.
1: Esatto.
0: Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma di la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno, ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori. Certo. C'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo
1: e tutto lo staff.
0: È nato subito una bella collaborazione anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: Macinata anche con Riso Fa Buon Sangue. Ormai sono 19 anni che Riso Fa Buon Sangue e Radio Fa Buon Sangue dal 2019 lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma,
1: esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quanti, centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: da esperienza, dai.
1: La mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito, hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma per essere in sintesi, dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma. No.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che ho fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana. E poi ci vediamo il 25. Vuoi dirlo tu?
1: Il 25 giugno alle 8, alle 20, 20 e 30, in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro.
0: Sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché
0: perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto, però. Non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma non siamo
0: Trento
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e mangia non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

si intitola Freedom, questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia, e abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

Mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarli a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

E dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Jazz of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito Lalinga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nica Leo, Veronica Palmisano e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia, ora all'interno di Italian Groove.

In questa parte della puntata di Tell & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri e il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato che sentiamo ora a

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
3: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Night Life, buon ascolto e bentrovati. Scrivete pure, fatevi sentire, inviate le vostre frasi The Night Life a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook per poter comunicare direttamente con il sottoscritto.

L'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere della

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.